Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am tschainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

Larmas da Tresa Rüter Seli. Las larmas che ti has bubardiu, han bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse saviu olivano sa via.

puspei. Raiver si miu cerge, fa de piaș pelli di me, sgurgnaja noia a stiaber di senza zanur. Esser il reč de las bucaroias vilen ta vigins di bujoias a la sera se dormantan zu liaust din sur.

Riccia cimuccia, da Andri Pir. La riccia nu tradisce quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

0: Las novitats der RTR.
1: Din TikTok ed Instagram per offens, la Francia decide in scumont de medias sociales per minorenz sot 15 ans. Il president ucranais Volodymyr Zelensky dat suenter al squitch relascia er al chef de l'armada. Lots resti per onda part bella der flot ciao cun fin 26 grads en radion de cuira. De plide quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon per vus e Corinna Schmidt. Biendi. La Francia vuol scomandar al diever de medias sociales per offens sot 15 ans. Suenter il Senat, eir l'ambassalea nazionale approva al gebots de lege cun gronda majoritat. In tal scumont fis ina premiera in l'Europa. Sin l'Tiermund ein scumont de social media fin ussa be en vigur en l'Australia. Con il scumont vuol la Francia proteggere meglio minorenz delle rischie delle rights sociali. Il presidente Emmanuel Macron è engagato personalmente per la legge. Quella deve tenere possibilità anche in vigor avanti l'entrata della scuola al settembre. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirsky suente le dimostrazioni dis alla lunga. Nuovo comandante diventa Mikhailo Daprati, sco Zelensky ad un conoscente via Telegram. La ragione per la rilasciata è in combatto de possanza per la direzione dell'armada. L'anno passato aveva Zelensky già rilasciato al ministro della difensione Mikhailo Fedorov. Quel erveni en ils chevels con il chef de l'armada per vide la strategia de guerra. Demonstrants an de Pilura pretendi al return del ministro de defensiun. Zelensky a ossa offert ad el in a nova rolle en il sektur de la tecnologia de defensiun. Ils Stadis Uniz an appella alla comunitat internazionale dat isolar la Nicaragua politica main. Con quai reagisce Washington sin implet del presidente Daniel Ortega. Quel annuncia chi ne vegna bec pli a dar elezions en il paese. Ortega ha argumentato con il fatto che el voglia evitar che movimenti sostenuti del Stadis Uniz vegnen alla possanza. Il ministro dell'exterior american Marco Rubio ha declarato che Ortega aia con quai palesasse es carácter autoritar. Ortega rege al paese de pi prest vegnons ad aper gronda part elimina l'opposizione. In applicazione da intelligenza artificiale del progetto OpenAI annun speciata mein fac in attacche da cyber terin test. Dennoch al concern es riusci il program de romper ora dell'ambiente de test, de dir independente mein en l'internet, allura de tachar il sistema della plataforma de AI Hugging Face. Per quai aia l'applicazione fac diverte foras de sicurezza che eran fin ossa bec scuvertes. OpenAI discura de din incident de cyber senza exempel ad a annunciada rinforzar las mesiras de sicurezzat. Persone del fatto avvertiscono già da più pedici che l'intelligenza artificiale possa in futuro venire dovrata per attacchi da cyberfici sviluppati. E con quai è una voce in Svizzera. In il centun Genevra è si ad interim puspello bide portare vestiti di bogni che covrono l'antico corpo. La tirs toccen burkinis che certi muslims dovran. Asci de main en quels ed er vestiz lungs per la protección da UV scumandats de pi al match. Contra questa legge, ampliras organizacions però fac recurs. Ina decisión definitiva la tirs manca anc. Finura ne vale al scumont però bec colimitur RTS rapporta. La trecira argumentesce che in scumont de visitar al bogn avert fis gis la stat problematic per ils pertuciats. In weiter il Sport, Champions League, l'FC Thun AB per Pauk mancata in Victoria per la prima partita della seconda ronda de qualificazione. Als Bernays han giocato in pari da in Adin incontro Dinamo Zagreb. Finter la 86 minuta il campion Svizzer sta in avantage. L'ora an als Kroaz per opodi egualizar la partita. Il Gio de Return è in inemna a Zagreb. Ed anche il tennis, Stan Wawrinka sto erbenunar al turnier da ATP at Istoril en il Portugal, suenter la prima ronda. Il Romo ha pers la partita contro l'Argentin Roman Burcaga, con 4-6, 6-4 a 3-6. Con Istoril resta Wawrinka uscì già per la quarta giada in Serie, senza vittoria ad in turnier.
0: La meteo.
1: Als resti per grande parte bel, il suenter mesdì se forma magari in 5 nivels. Poi tra temperature di 30-20 gradi in l'Engia di Notta e 26 in la regione de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Ein per un nov di insembel con RTR, la stagion de vacanzas dure in cim moment, que es bada vide differentes robe, so il traffic sün via, ils bains a virz ci sun pleins, o er vide quisco. I fans, ein tenurs, ci joven, cuoren, intorn, sbregen, i fem caneres, giurischem nacquacciosa per minciun. E forse, ci vus weiss erge una volta penso, oh, vacanze sono in camping, fis schon in giacul. Ma na, conto quasi fans. Hai, ci vus weiss quegge una volta penso, l'ora docque usa er in Svizzera, quacciosa per vus. Dopo di qui, in la prossima mezz'ora, al microfono per vus, Natalia Weber, ci vusim, buon dì!

Lo che hai con Vertigo. Se vos planisais vossas vacanzas, se sono una piattaforma con differenti hotels, c'è per filters, criteri, dai vos ein scoprim. Drova qui un pool, sto qui forse essere giusto al mer o l'hotel da avere differenti restaurants. Per me è il primo filter ad una adults only. Also in gute numruine las vacanze da pü cui fans ci sbrigen intorno di e not. E per cui non fuse appunto irsi in un camping nerna propi un'opzion per me. Almain, finuosa. Despe quist'an, doque nempe ad Interlaken o sa in Svizzera uno scenum no Camping da Adults Only, una plazza da camper be per crescies i fans non sun permis. E di una piazza per una tenda costa allora 37,43 francs, tutta in grandezza e la stagione auta. C'è ci des allora precis i stessi bger, scus il camping per tenari in uce i fans un permis. Also per me, clarisce una grandiosa idea. E se camping allora svesse, è qualcosa per voi, voi non volete però. C'è i fans un intorno, volete noti ir a camper in Svizzera senza sbragizzi l'ora pur esasque usa sul Lazy Rancho at Interlaken. Al prüm, adults only camping della Svizzera, camper senza. Per me, definitiv una buona idea.

0: James Blunt con Cold It Is Less, Sesemetz, Corinna Schmidt, alles Novitäts.
1: La Francia vuol comandar al diver de media sociales per offans sot 15 ans. Suenter el Senat aer l'Assemblea Nazionale approva al sbots de legge cun grande majoritat. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armata Oleksandr Sirsky suenter le dimostrazioni dis alla lunga. La ragione per la rilasciata è un combattimento di possanza per la direzione dell'armata. All'FC Thun ha mancantato in vittoria per la prima partita della seconda ronda della qualificazione della Champions League. Els Bernays hanno giocato in pari da in Adin incontro Dinamo Zagreb.
2: La meteo.
0: Als resta qui per grande parte bella, il 7 mese di es forman forse un per nuvole, se quell'ora tutte temperature, 30 vanci grossi in Ingerinota e vanci 6 grossi in la regione da Cuira.
2: RTL. Credibile.

0: Un classiker del 1989.
1: RTL Impuls.
0: E qui Stefano da qui il prims impuls im son insomma della Selina Po.
2: Cugnosce gertu ad un de ques janis ci sa tot. El es il melder in to qua cel fa. Manzuna quai er in mincia terza frase e da casce tu vesse sfingia da vair in blidà? Tips ne trovel in giuns. El sa co scioglier mincia problem. Er ques de ces. E se vesse da vair domandas, be dai. El sa co far. Enu già vius proprio mai dal male din cün, proprio mai. Ma a quel giani da der, già vius e pel di da dots. C'al virchel d'aluminium del yogurt a puscei nus lascia drivir. C'al tren alla stazione parte un minut massa bot e sa in cel. C'a cun ciaminar da vol trottuar til taci in palperi sci fusvi dalla sole dalla sciarpa. C'a diovol lascia il stracoger il spaghetti a mezz'di. Cun tornar del far comisciun stil d'escerpar la tascia de plastic, ci ti la scumpre era muoz in di. Ed oramai ce l'es tal manch guet, er per far la cesada, til gevuse ce l piz del linzöl as di staccia al main quattro riades cur ce l prova de trar su netz e slet questa saira. E l'ura lascia ce l dormi in pos in se slet l'om e net. El des dormisco un tas, quai al marità, in sem ge bain pover Jani. Forse c'è domani di grattare tutto un po' milder.
1: Impulse.

0: Astrid Alexandre con Whispers, una canzone originale della centadura rumenci, una canzone ci vuol dire una voce duanes supprimides. E dots alle 10:15 stradisce allora Astrid Alexandre c'è canzone c'è ella vesgugent scritzvesa.
1: C'è taidla la scena.

0: las novitats ter RTR.
1: Negin TikTok ed Instagram blipper uffans, la Francia decide in schumont de medias socialis per minorenz sot 15 jons. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dat suenter el squitsch del Pievel a relascia el chef dell'armada. Adots resti begon da part bel ed flot ciaut cun fin 26 grads in la region de Cuira. De pli de quals temas de Laura dati os in las novitats de la set. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. La Francia vuol scomandar al diever de medias sociales per ufans sot 15 jons. Suenter il Senat ha l'Assemblea Nazionale approva al gebot de legge cun gronda maioritat. In tal scomand fis ina premiera in Europa. Silentirmund, ein scomand de social media fin ossa, be en vigur in l'Australia. Con il scumont vuol la Francia proteggere meglio minorenz delle rischie delle rights sociales. Il presidente Emmanuel Macron è engagato personalmente per la legge. Quella dovete noch possibile dat anche ir en vigur avant l'entrata della scuola al settembre. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirsky suenter las demonstrazioni dis alla lunga. Nov comandante diventa Mikhailo Drapati, sco Zelensky ad un conoscente via Telegram. La ragione per la rilasciata è un combat de possanza per la direzione dell'armada. L'anno passata aveva Zelensky già rilasciato al ministro della difensione Mikhailo Fedorov. Quel era venuto in Ilsevels con il chef dell'armada per vedere la strategia di guerra. Demonstranz an de Pilura pretendì al ritorno del ministro della difensione. Zelensky ha ossa offerte del una nuova rolle in il settore della tecnologia de defensione. Il Stadis Uniz an appella alla comunità internazionale dat isolar la Nicaragua politica main. Con quai reagisce Washington sin in plet del presidente Daniel Ortega. Quel ha annunciato che ne venne bec pli a dar elezioni in il paese. Ortega ha argomentato con il fatto che el veie evitar che movimenti sostenuti del Stadis Uniz vengan alla possanza. Il ministro dell'exterior american Marco Rubio ha dichiarato che Ortega aia con quai palesasse es carattere autoritar. Ortega regge il paese de pi prest 20 ons ad appagond part eliminare l'opposizione. In applicazione da intelligenza artificiale del progetto OpenAI ha non speciato mai in faccia in attacca da cyber ter in test. Tenor al concern è si riuscì il programma da romper ora dell'ambiente da test, da dir indipendente mai in l'internet, allora da tacciar al sistema della piattaforma da AI Hugging Face. Per cui aia l'applicazione faccia diver da fora da sicurezza che erano fin ossa bec scovertes. OpenAI discura da din incident de cyber senza exempel ad annunciare rinforzare le misure de sicurezza. Persone del fatto avvertiscono già da PPDC che intelligenza artificiale possa in futuro venir duvrada per attacchi de cyber fitch sviluppades. A con quai è nevos in Svizzera. In il centun Genevra è si ad interim pospelubide portare vestiti de bogn che couvren l'antir corp. La tirs tocen burkinis ca certs muslims dovren. Acne main en quels ad er vestits lungs per la protezione da UV scomandats de pi al match. Contra questa legge ampliras organizazions per offacere recurs. Ina decisione definitiva la tirs manca anc. Filura ne vala al scumont per obic con l'emitur RTS rapporta. La trecira argumentesce che in scumont da visitar in bogn avert fis gis la stat problematic per il spertuciats. Irgendwann in Sport, la Champions League, läuft sie tun, aber per Pauk manken da in der Victoria der la prima partita della seconda Runde der Qualifikation, als Bernays an juga ihr in Parida in Adin contra Dinamo Zagreb. Fin della 86 minuta, el campion Svizzer sta in avantage. L'ura an als Kroaz per op di egualisar la partita, el geo de return è en inemna a Zagreb. E anche il tennis, Stan Wawrinka sto erbenduna al turnier da ATP a Dicsturil in il Portugal, suente la prima runda. Al Romo ha pers la partida encunter l'Argentin Roman Burcaga cun 4-6, 6-4 e 3-6. Cun i Churil resta Wawrinka uscia già per la quarta giada in Serie senza vittoria ad in turnier.
0: La meteo.
1: Oz resti per grande parte bel, al suo intermesdì se forma magari in 5 nivels. Quattro temperature, de 30-20 gradi in lente di notte e 26 in la regione de Cuera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: I fans ci sbrigen e gioden durante le stet lor vacanzas. Per me ser disagreabels per uns ci vessen gugend lor pos, ma quei don c'è massa otters facturs ci pem ruinir ad un las vacanzas. Per exempel, pideres da let. E c'è dota quelles da ceter erter nus da vent porta e nabe in lus più exotics, quei udisus gistus cuprosam, cotter RTR al microfon per vos Natalia Weber. Bundi!
0: RTR, da nus, per vos!

0: La Gaia con Bossa Nostra e Disles. Sette mezzo, Corinna Schmidt, oder schon le novità per voi.
1: La Francia vuol scomandar al diever de medias sociales per ufans sot 15 ans. Suenter el Senat aer l'Assemblea Nazionale approva al sbots de la legge cun grande maioritat. In tal scomand fis ina premiera in l'Europa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirsky suenter la dimostrazione di alla lunga. La ragione per la rilasciata è in combattimento de possanza e per la direzione dell'armada. All'FC Thun ha mancato ieri sera una vittoria per la prima partita della seconda ronda di qualificazione della Champions League. Gli Bernais hanno giocato in pari da in ad in contro Dinamo Zagreb.
2: La meteo.
0: Als Reste qui per grande parte bel, se vi mezzi formen forse in cimper nuvole, se quell'ora tutte temperature strenter vange grossi in enge di nota e vange sis in la regione de Cuira.
2: RTR. Danus per vos.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Ed il candidato è Chatou.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
1: E noi giovani a Ronda 1 con il Ser Teofil de Rungs de Camuns. Buon dì.
4: Buon dì, donna Natalia.
1: Ser Teofil, c'è l'occhio per plans?
4: Oh, non so che il viaggio di Daven, che ho così di tour, mi ha fatto un po' spazio con questi.
1: In quel caso, se la biedi un per di in vacanza, starel?
4: Also tocca sentire opene a Nicchio, se c'è il che ho c'è il in valle.
1: Ah, usce. Sì. Also in quel caso, Lungurus non ho lo so quiz dis.
4: Ah, non è mai buona.
1: E tu tu ne hai tempo per una ronda chiccheri, se il buon è quella durata in sebe un minuto.
4: Exactly.
1: Quella feinse Runde 1, Tobias Faller ist nos Arbiter.
5: Buongiorno Teofil, è già wünscht un minuto di successo.
4: Grazie, Fitch.
1: E allora Jessica, el ist pront per questo un minuto. Allora, provainse questa Runde 1. Allora, 1, 2, 3. Il nuovo primo ministro britannico era fino a presidente a Londra.
4: No.
5: Giusto.
1: La fusione di Warner e Paramount è attualmente messa su un glaccio.
4: Ah, sì.
5: Giusto.
1: La costa guyana è ricciata in America del Sud.
4: No.
5: Fus.
1: Brel Embolo è ritirato con giovedere della nazionale svizzera.
4: Oh, no.
5: Giusto.
1: Antil Valais vengono coltivate spesso 200 differenti sorti di pricoses.
4: Oh, no.
5: Giusto.
1: Ad Interlaken, dove la spequista steht, un camping be per crescies.
4: Sì. Yeah.
5: Giusto.
1: Ossi Osborne ist mort oggi in Sundan.
4: No.
5: Fus.
1: La prima ufficiale piazza del minigolf del mondo es recettava in Grigion.
4: Sì. Yeah.
5: Fus.
1: In Svizzera sono mammas d'imprast legales.
4: Ah, sì. Yeah.
5: Fus.
1: La nuova chiesa de scuola a Savonin o costie 2,5 milioni.
4: Sì.
5: Fus.
1: L'intercento in Grigion ha attualmente un scomando assoluto di fare feu a Liber. L'intercento in Grigion.
4: Sì.
5: Fus.
1: Non è anche uscì tragico che l'intercento è una grande parte. E Kreis Süterell è attualmente, non sbaglio.
4: Sì, sì.
5: E quell'ultima vesco è precisa, dove vuoi per i vertrisi, e arriva su un cinque, quindi spesa. Cinque,
1: corretto. Se il prima di feu vessens in quel caso anche trovò, ma bene.
4: Esatto.
5: La costa guyana era una delle fosse quelle ricciate effettive in America del Sud. Ad Interlaken, dove da spesso questo stato in camping ci esclude i fans e dei beper crescies, Ozzy Osbourne, vuol dire quella va il giusto, mm-hmm. Naturale, fos va quella di Ozzy Osbourne, quel è mort, effettiv mort, oz a 21 anni. Ed è un'altra, quella del minigolf, per dire, perché quella è interessante per le vacanze del state, la prima piazza del minigolf del mondo, era in Centum Tessin, in Ein Grigion.
1: Esatto, zwar in Svizzera, ma halt netter nus Grigions. Sartio Fitch? Grazie Fitch per la partecipazione.
4: Grazie a lei.
1: Guggiant un'altra volta per ciò e allora già vi buon divertimento in con sia biedi.
4: Merci, sì, biedi e cuore.
1: Grazie Fitch,
4: adio. Adio.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.

N'amica, je ne parle pas français. Quedo firmes ci fem bun marketing e quedo da quellas ci fem grandius marketing. E tenormè e swatch una da quellas firmes ci so simplemein scu ci em da vender lur prodots. Forse ci sal guardais en ci vide la moon swatch da l'invien peso, quellas podavi jo be cumprir scha onai via quel di in Svizzera. E qui allora naturalmente ci lasciò tvantir questa ura en ci un po' in più exclusiva, en ci un po' più speziale da clapir insomma. Usa veng lor la più nova edizione della Moonswatch sul marciò e per comprare usce una o Swatch usa derciò se fat in pisa mainz e nie con un'idea geniale tenor me. Il più nuovo gag è sempre usa un test. Also ci vuol questa limitata Mission to the Moon 1969 o da fare un test con 32 domande. L'ora è limitata su un preciso 1969 tests. Also, qui dice Nelson Mainz, qui svaire in un'altra domanda. E tra inter tu questo ci risponde l'ora appunto corretta a queste 32 domande, veng l'ora tratta la busta e l'ora ha so forse la fortuna per poter comprare o scegliere un'ora per 500 francs. Also, be fair al test e avere corretto le domande non garantisce che ci sorvegna un'ora, ma la chance è l'ora co. E da un piccolo oeuf de Pasqua e mi loro in questa azione era in una volta zu po, idee snempice per fare questo test, so tempo 2 ore e 15 minuti. E qui, perché c'è la prima expedizione sulla Luna, o durò exact usce lunch. E già c'è la nuova Swatch, o io il nome Mission to the Moon 1969, fa qua io sing. In caso che vous voulez provare la fortuna, il test per partecipare alla concorrenza c'è online sulla pagina de Swatch.

0: Las novitats ter RTR.
1: Negin TikTok ed Instagram plipper u fans, la Francia decide in scumont de medias socialas per minorens sot 15 jons. Il president ucranais Volodymyr Zelensky dat suenter el squitch del Pievel relascia el chef dell'armada. Ad oz resti per grande parte bella der flot ciaut con fin 26 grads en la region de Coira. De pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las oggi. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. La Francia vuol scomandar al diever de medias sociales per ufans sot 15 ons. Suenter al Senat ha l'Assemblea Nazionale approva al sbots de legge con grande maioritat. In tal scomand fis ina premiera in Europa. Sin in Tirmond, en scomand de social media fin ussa, be en vigur in l'Australia. Con il scumont vuol la Francia proteggere meglio minorenze delle rischie delle reizze sociali. Il presidente Emmanuel Macron è engagato personalmente per la legge. Quella deve tenere possibile data anche ir in vigore avanti lanciata dalla scuola al settembre. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirsky suente le dimostrazioni dis alla lunga. Nov comandant diventa Mikhailo Drapdi, sco Zelensky ad un conoscente via Telegram. La ragione per la rilasciata è un combatto di possanza per la direzione dell'armada. L'anno passato aveva Zelensky già rilasciato al ministro della difensione Mikhailo Fedorov. Quel era venuto in Cevels con il chef dell'armada per vedere la strategia di guerra. Demonstranti hanno più l'ora pretendì il ritorno del ministro della difensione. Zelensky ha anche offerto ad él una nuova rola nel settore della tecnologia della difensione. Ils Stati Uniti hanno continuato con loro attacchi in Iran l'indigiavla notte in Siria. Le Tiers sei 30 auto venne bombardato in hangar di avions ad un magazine di droni, comunicesse al militare americano. En la capitale Teheran e per la prima giada di pilas ultimas attaches puspe venne in azione la difensione contro avions, co l'agentura de novitats DPA a medias iranaises rapporten. Ordavant aveva il presidente americano Donald Trump dichiarato che gli Stati Uniti ne seien anche bec a fin con loro azioni militari contro l'Iran e l'ha sminacciato con attacchi in un implant atomare sotterraneo nel centro del paese. In un'applicazione di intelligenza artificiale del progetto OpenAI ha non specialmente fatto un attacco di cyber in test. Tenor al concern es reussi il programm de romper ora dell'ambient de test, de dir independent mein l'internet ad allura attacciar al system de la plataforma de AI Hacking Face. Per quai hai l'applicazion fac diever de foras a segretza keren fin ossa bitch scuvertes. OpenAI discura de din incident de cyber senza exempel ad a annunciader in forzach les mesiras de segertat. Persone del fatto avvertiscono già da più pedici che l'intelligenza artificiale possa in futuro venire dovrata per attacchi di cyber fitch sviluppate. Con cui è una voce in Svizzera, e nel centun Ginevra è si ad interim per spelubide portare vestiti di bogn che covrono l'antir corp. Le tirs toccen burkinis che certi muslims dovrono. Aschnemein, in quels ad vestiz lungs per la protezione da UV, scomandats de piel match. Contra questa legge, ampliras organizazions per facere recurs. In a decisione definitiva la tirs manca anc. Fin l'ora, ne vala il scomand per obitsch, colemitur RTS rapporta. In Guaitril Sport, Champions League, l'FC Thun ha per poco mancata ir saira in una vittoria per la prima partita della seconda ronda di qualificazione. Il Bernays hanno giocato in pari da in Adin contro Dinamo Zagreb. Fin della 86 minuta, il campione svizzero sta in avvantaggio. L'ora ha il Croaz per equalizzare la partita. Il giro di ritorno è in inemna a Zagreb. E anche per il tennis, Stan Wawrinka sta erbendo nach il turnier da ATP, a dit studil e il Portugal suenter la prima ronda. Il Roma ha perso la partita in contra l'Argentin Roman Borucaga con 4-6, 6-4, 3-6. Con il Sturil resta Wawrinka uscire già per la quarta giada in Serie senza vittoria ad in turnier.
0: La meteo.
1: Oggi resta per grande parte bel, al centro mesdì si forma magari in 5 nivels, con temperature di 30-20 gradi in legge di notte e 26 in la regione di Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Quei d'occhi uns, ci fem simplement be per certe situazioni. Pensans ja be wieder chansuns de Nadil. Ma certe chansuns de steht nun isens forse mesu l'idea de tadler d'invierno. E precis usce una da quei oz ille rubrica de nostra chansun predilette e ci vis buon divertimento in nostre ondes per vos il microfono Natalia Weber.

0: C'è da fare con Automatic. Les 9:21. No. Una pulenta è des 8:21.
1: RTR. Quai è il sempervert del dì?
0: Il casino de cifras già usa vengono però enci per cifras impressionanti. Una de les centaduras francises dels anz 70 festaggia oz ne pesia 800 anniversari, Mireille Mathieu. Ella ha registrato passa 1200 canzoni, che in 11 differenti lingue e dove in dia intorno 190 milioni portatuns. Hai, per cui grande anniversario di 100 anni, sfo ella lo registra svese un regalo con il dottor Enche una volta sin tournée de Cumgio Trisla Germania. Nus, la celebrains usa già in nos sempre verte lì con un dei suoi più grandi hits del 1973, La Paloma, Adieu.

0: Il tempo qual passa ed usci is già les 8:30 e tempo per les novitez con Corinna Schmidt.
1: In Svizzera sono morte almeno 15 persone per accidenti di Farbogna negli ultimi 30 dies. Con quai sei il numero degli accidenti mortali su quel dell'anno passato del 2024, conferma la Società Svizzera di Salvamento. Gli Stati Uniti hanno continuato con loro attacchi in Iran l'indigiavole notte in Siria. La TIRS sei tra l'altro auto ogni bombardata in hangar di Vions di un magazzino di drones. A suo inter passo 40 anni, due puspedare sgolz regolari direct tra il Stati Uniti e il Libanon, quai annunzia il presidente americano Donald Trump suo inter in incontro con il presidente libanese a Washington.
2: La meteo.
0: Oggi resta qui per grande parte bella, se va mezz'di, es forman forse un per nuvole, squetter temperature strenta e vanci grossi in enge di nota e vanci a seis il regione da cuira.
2: RTR, dalla da mão. À la Saïra.

Dario Wittmer con El Gordanza. Se forse ci avessi El Gordanza in c'è, vide il 22 luglio 2025, oggi in un anno è morto Elko. Ozzy Osbourne, l'icona della musica del heavy metal, sovens ernien uno Prince of Darkness. Con 76 anni is el morte Birmingham e be poches efnes zieva sia concerta cum giù is questo. Ed è chat uscidis de morte una d'una occasions per irte cincerce de fats interessants sur de les persones. Per la signora era un po' in Algordanza. Ed una roba che mi impressionò sono i status iconici di Ozzy. Postuit quels che elvava sulz memes, elvava tetuvo sulz dance sia nom Ozzy. E qui non aveva il fatto di un profi, ma ben semplicemente fatto svesa. E anche più crass, el non ha anche fatto con una macchina da tetuver, di per sé semplicemente con una aguaglia e di una mina di un rispli. Incredibile. Ma è fuori semplicemente ciò con lui. Ed un altro fatto ci mi ha fatto sorrire oggi in buon'ora con leggere che Ozzy Osbourne aveva fatto la patente dell'auto per convar 60 anni. È uno dei più grandi rockstars del mondo, ma non poteva ir con l'auto. Ma è un giuro che è l'adunno in questo giorno che scegliò non avesse fatto con 60 anni la patente. Ed in questo giorno è uno dei suoi più grandi hits.

0: las novitats der RTR.
1: In Svizzera ein als ultims 30 dies almain 15 accidents mortals de Fabogn. Ad els Stadis Units volen zu enterpasse 40 tons pu spekuliazions des gol directes con il Libanon. De pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las nov. Al microfon pro vos e Corinne Schmidt. Bien di. In Svizzera ein mortes almain 15 personas der accidents de Fabogn als ultims 30 dies. Comusse in adumbrazion de l'agentura de novitatskisten SDA. Con quai saia al dumbertels accidents mortals such quel de l'an passà ad el 2024, conferma la Societat Svizzera de Salvament. De Belaura carmale in Zil u in Bogn en Laua frescia, con quai cresce però la rischia per accidents sin ad en Laua. In media naien minchondra dund chungante personas en Svizzera. Trander las umfrendes, enzavens juvens crescits trander des 7 a 32 ans, a personas sur 65 ans. Ils Stadis Units an continua con lor attaches in l'Iran l'indijavla noc en Saria. La Tiers sei trander auter vni bombarda in hangar de Vions ad in magazin de drones, comunicesch al militar american. En la capitala Teheran e per la prima giada de pilas ultimas attaches puspevni en acziun la defensiun contra avion sco l'agentur de novitats DPA a medias iranaises rapporten. Ordavant veva il presidente americano Donald Trump declara che gli Stati Uniti ne seien anche bitch a fin con loro azioni militari contro l'Iran. E lasch manaccia con attaches sin in implant atomar sotterran en il center del paese. Suenter passa 40 ans due puspeda sgolz regulars direct tranter el Stadis Units del Libanon. Quia annuncia al president american Donald Trump suenter in inscunter con il president libanais Joseph Aoun a Washington. Trump a plinavant garanti ulterior agit american. A madem temp ail pretendi pas concret per il disarmament della milizia da Hezbollah. Aun, dass sie wart a fatsch klär, kall Israel stoppia retreich komplette mein sies Truppes del Sit del Libanon. Koalitions des Golds direktes trantar ils dus paiais en stades kommandades de Piel 1985. Lura era in avion de passagiers amerikan veni rapina. La Francia avertesce viandans de Baiver Aua o de Flums de las Montagnes. Questo è un numero di turisti malzauns, anche se venire sgulati con helicopter in ospitals. In les Pirenees seien avant in 15 dies due gruppe con 9 viandans che in Baivi Aua o de Dutz de Lais venire trasportati in ospitals con massiva diarrea ad render, rapporten medias franzoses. Dus diese Wand seien dus ulteriors viendan staatsportuchats. Le Tiers remarcheschen las forzas de salvament in nov fenomen. Adina de pli turists dovrien butellas cun filters che vengen empanides durant el vienda in a vegna bec pli prendi cun sai reservas d'aua.
2: La meteo.
1: Oz resti per grande parte bel, al suo entremes diese forma magari in 5 nivels. Quattro temperature, des rante a 20 gradi in l'Engia di Norta, a 26 in la Regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR in mercoledì, in diese 9.4 minuti, e scoop prossim is etter nus tempi de fer una survista. Cici surveng, oz tuot gratulazions e zieva regalir nosa cupina. Per vos il microfon, ence fin alles 9.30, Natalia Weber.
2: RTR. Unic.

0: Edoardo Benato con OK Italia.
1: La cupina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuola. Il bogn con acqua minerala. bognengiadina.ch.
0: Nos pareis a gratulare a due persone. Per una è quella mia che vietzel da Berail. Ci festeggia sia 5 anniversari. E l'altro giubilar è Andrin Wolf da Darvella. E il festeggia sia 20 anniversari. E se vuoi conoscere era cocciun, ci festeggia l'anniversario. Veis plagiare da nostra tazza esclusiva da RTR. L'ora di un telefono 0800 20 25 30.

0: La Miley Cyrus con Midnight Sky e la più svelta ci ha telefonò es la Ursulina Caviezel da Pitash. Buondì!
1: Buondì, donna Natalia!
0: In nuova posi tramette la copina?
1: Io c'è il bugien tramette la copina alla Beadia a mia Caviezel da Braille, che vengono tutti i nomi.
0: E c'è già visto la tua da sia Beadia?
1: Oh, naturalmente, in quella stessa vina buona in allegra mattaccia, a quella stessa seuna, quel più importante, Luca lanciai via in bain la scoletta, lui giusto, alla via scoletta.
0: E s'allegra la giaila pronta?
1: Niente, ella s'allegra fede di.
0: Super. Baila. E allora, dopo oggi in una festina per la mia, o ella in vacanza?
1: Non è una casa, si fanno il spur di una casa, però si fanno i liberi. A fare una party per tazze, tazze, padrinze, madicce, un teccafonze.
0: Super. Una bella compagnia, in quel caso.
1: Bella, allegra, fece la party.
0: Allora, tra vitainze e tiers, era in cennosa cupina, ci vediamo tutto il buon alla mia ed in quel caso una bella festa di sera mezzodì.
1: Guardate, si dir, bene. A grazie, fece vos.
0: Fitz Gugend, grazie per il telefono ed un bel dì. Addio.
1: Addio, Stefan.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: La Naomi Larin con Hot Girl Summer in mercoledì sulla frequenza rumencia. Per me è plemet tempo da dire addio per oggi. Per ci c'è idis o salur in 8 minuti, le 9 mezze, l'ora sorpiglia Tobia Faler. Tobia è già ossa pronto con il studio, c'è e stu pronto in temi schon fino alle 12.
1: Al primo giovane squadrino al Cecciosas, intorno a 20 anni a 10, e il jackpot sono già da 50 francs. E insieme alle 10 voce ternus per la musica. La cantadura e multi-instrumentalista Astrid Alexandre, ci des attualmente in tournée con sia produzione da 100 Resonanzas, in quinta da sia musica prediletta, e ins presente in touch ci ti la pleasure specialmente bene. E quinta è giusta di non da ciò qual touch deriva, e per ciò qual touch ti la pleasure. Insieme alle Sündes, fans, atmosfera da vacanzas. L'Armand Schlegel e il Georg Luzis annunciano ternus live dalle Dolomites. E quindi scuccia la lietfunzione in quella regione quem benches in Clegen con i ladins delle Dolomites e quem belce quesi in quella regione per fare vacanze, sport e viedi.
0: Di mene restego gente in avvento sun nostre ondas e dice di mio nome Natalia Weber, già vi sento un bel mercoledì.

0: Che cosa è musica canadese del Quebec? Mylène Farmer da Pierrefonds a Montréal. Hey, e l'ho cantato la canzone Désenchanté del 1991 scuola. Che cosa è il Marco di Zieva la Mezza? Ad una trenta le sdeje mezze, le sündere stempe per il gioco c'è chosses, il jackpot, quel so in plia. Attualmente sumente 50 francs e c'è chosses ci vengono cerceda con lo sclarinzoasa.
1: C'è chosses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch
0: Al plate cerciò, as chattas, as ponderesce ben, quis trais inputs, cio que dotiers.
2: La chaussa consiste de parts essenziales. La chaussa è part de nos mincedì. La chaussa è gratuita.
0: C'è plate cercens, 5 propostes pigliens incontr, c'è ci dis giusto al plate guadagna 50 francs, 900, 20, 25, 30. Tobia Faler, c'è chiosas, bundi?
3: Bundi, jeu es un fin de swine.
0: Bundi.
3: Jeu un povo cu les medias sociales.
0: Ah, les medias sociales. Sunt gratuites. Qual autorna? La chose consiste de parts essentielles. Sur de qualos pureis discuter. La chose es part de nos minciadi. Qual autorna zürischen per una grande part de la liet. Qui non è però le medie sociali. Grazie, Dona Venzini.
3: Bel dì,
0: addio. Il Tobia Faler c'è ciosas, buon dì.
3: Bien dì, che è dovuto su rain.
0: Buon dì.
3: Io dico lo sulei.
0: Ah, il sulei. Le soluzioni, le più semplici, sono, mi ci attento, le meldre. Ma non in quel caso. Grazie Don Imelda, bel dì Adela,
3: addio, ciao.
0: Hai, c'è chose cercens, nos vessens encia spazi per trais propostes, 50 francs sumet il jackpot. Le slinge sumet ce viertes precis 10 secundes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un, voilà, 10 francs de più entel jackpot, de même jo es già per 60 francs. Entel jo c'è chosses, de même is giovgia als 23 lui.
1: C'è chosses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: La polizia cantunala arrestesce dus dealers de drogas probables. Ad en Svizzera ai da als ultims 30 dies passa 15 accidents mortals de Fabogn. De pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las dies. Al microfon pro vos è Corinne Schmidt. Bien di. La polizia cantunala Grischuna ha arrestato dus dealers de drogas probables a Cuira ad Atomet. Las arrestaziuns, sco echter las perquisiziuns de chasas, sai vni confiscato den tut passa 1,5 kilos drogas, comunicesce la polizia cantunala. Der las drogas confiscadas se tractia de cocain, base a heroin. Als dus omens, de 22 a 37 ans, se chatien entant en arrest d'inquisiziun. In Svizzera sono morte almeno 15 persone per accidenti di Fabogn als ultimi 30 dies, come si in adombrazione dell'agentura di novità Kisten SDA. Con cui sei al dombr dels accidenti mortals sur quel de l'an passato del 2024, conferma la Società Svizzera de Salvament. De Belaura, Kermalia in Sil u in Bogn en laua frescia. Con quai cresce però la rischia per accidenti sin ad en laua. In media nein minchon radont 50 persone in Svizzera. Tranter las umvrendes, en savenze giuvens crescits tranter 17 a 32 ans, a persone sur 65 ans. Ils Stadis Units han continuat con lor attaccias in l'Iran l'indijavla noci en Seria. La Tiers sei tranter Auto veni bombardà in hangar de Viuns ad in magazin de drones, comunicesce al militar american. En la capitale Teheran e per la prima giada de pilas ultimas attaccias puspe veni en acziun la defensiun contra a Viuns, scola agentur de novitats DPA rapporta. Ordavant veve il presidente american Donald Trump declara che gli Stati Uniti ne seien ang bec a fin con lor acziuns militares in contra l'Iran. E lasch manaccia con attaccias sin in implant atomar souterrain en il center del paese. I dank der il sport, ils canuts Svizzers an gudegna argent alla concurrenza de team al campionati mondial de slalom ad Oklahoma City. Martin Dugo, Jan Rohrer e Gerlin Nocerello en stats per indisch centavels pi plaunskel team sloven. Platze 3 e Ida all'Austria.
0: La meteo.
1: Ot resti per grande parte bel, als wenn es diese vom Umgare in Cins Nivels. Guter Temperaturas, de 30 20 Grad e lenge di notte, a 26 in la Region de Cuira.
0: Vias e Traffic.
1: Sin la via principale tranter l'anquart a Schiers dati impediments de Traffic per vede din Camion Kumpana.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Un Marco di der Stet scult soll sto etel kudes, oz es per grande part Kaiserwetter, di isla meteo. Quels c'è in vacanza, sun probabel mensch tuats in Tessin, ma er loas pota glir al radio c'è metter un mensch. Di stesi nu accesses, e c'è c'è fai giusta, es jo vision divertaivel, Marco di nostra compagnia. Giodella Stet, mia nom Tobia Faler, bel c'è weiss mi sent, quist c'è nil.

0: Duffy, rain on your parade, Pacific Trislands Mesdizia o las dish. C'è tagla la scena da musica svizzera per musica? Quale domanda fa nostra rubrica da stit?
1: C'è tagla la scena. Inspirazione di storges da musicistas e musicists.
0: In questo luogo di Insla State, mi c'è di qualcuno della scena da musica, c'è quinta c'è musica, c'è taglia in privato, c'è tutto, c'è inspiration, torcen, pleasure, e sdagden emozioni ed algordenses. Questo è quella cantadura e multi-instrumentalista Astrid Alexandre. Ella ha dato un input per boom studio da musica ed ella dice che ella dice che la scelta non sa essere da simple per ella. Sia gli sta sai ne per fitch lunga, c'è la taglia di Zvez Bjeres differentes spartes e quello non faccia nir più simple sia scelta.
2: Sno stein il pop lugesio oz in quei moment youth the daughter per via che l'energia della canzone tocca mince ga mai per quel che quella canzone sauda ter quella che ho sait la in loop a mai survenia vonda forse è per via quella linea che ho voles ve scret if you're still bleeding you're the lucky one a si dice che ti asca vegno seun sauda ster quel can clech e ba a si dice in vetta quella canzone fa di un po' specchio se sente il viva e si vegno magari o seun o da spir viver

0: Youth, Daughter, una canzun emozionella, ci dasch da sentiments della cantadura Astrid Alexandre. Per ella ist una canzun ce l'aves cugent scritz ves. L'Astrid Alexandre ans dotto tevne impuls de musica in nostra rubrica da steht. Sia playlist, quella schata ternus online, sin rtr.ch.
1: C'è Teidle la Szene.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavisch da RTR.
1: Presentat da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Oz es Marco di Azvenche duas lügl, entsche d'üne tem de vacanzas, e ci ci ho forse un po' lungurus, o nu voles precis avair lungurus, quel c'hatte forse un'inspiration, però sent il calendar dat eveniments.
1: Il calendar.
0: Alla casa storica ad Ander in Val Schons, docco a semesider ciò istorges e pastizzeria. Erwin Dimberger, menia tres la casa storica e quinta orde d'una scelta da scene sorda si esistorges. E si do ne valina, pisera per la pastizzeria, ella serva tortas tradizionales enti la stuva pacifica della Cesa. Istorges e pastizzeria ossia mesdì davende la squatter e la casa storica ad Andir. Alles cinch comienza dal Vagni, al Festival de Musica Alva Noi, noi scrittor, il sendet Alva Nov. Quel festival è proprio nov, qual è questa stet per la prima volta. Sul programma sono concerti nabe per le Uraglias, ma per tutti i cinch sens, al festival deve essere un dialogo tra la musica als lös, las persumas, al paese e la cultura. Al festival Alva Noi ci comienza questa sera alles cinch e dura fin in sanda. In sela della Clostra Lionne scusa sarà un concerto della cantadura e multi-instrumentalista Astrid Alexandre col titolo Resonanzas. Astrid Alexandre canta canzoni in differenti lingue, da rumensch, zurol francese fino all'inglese. Ella viene accompagnata sul Gium, da Res Corai. La sareda viene fatta il ram del corso intensivo da Sur Silvan, ci ha cominciato in domenica passata. Al concerto Resonanzas questa sera davanti dalle Occe in sela della Clostra a Lyon.
1: Il calendario.

0: La steht Kulcianil Rumänsch, que vogia vers les Undesch. Allai Barnagna Savognin, doque da venda da mem saira, quel so speziell. Da venda da mem saira, spoira Savognin a Kino, in oce svo uschlu a fer il bagn. Allai Barnagna, squista steht, der cio la culissa pel Kino Ori Liber. Lorena Planck es la chefa dat Events dall'Organisation de Tourism Val Sursees Savognin Bivio. El organisesce quel open air da Kino.
1: La zona tra Mangenucle ci può dare un parco ai Lai Bernain. La culissa è speciale con che Lai va in la tenda, scusate, in romanzo, ci sta proprio er anche Lai, che è molto speciale. Ma sento che la vista dei castelli di Riom, i vinplanet, c'è che è proprio in questo molto speciale.
0: E musos vengono film scu Odyssey, Das Canu des Manitou, Ewige Liebe o Downhill Skiers.
1: Per noi è anche molto importante, ci va in per mince agosto in sece, se famiglie o un fan, film documentari o per provare a mostrare un film romanzo, e questo va in per l'ultimo romanzo, par dos, che è per noi importante, ci va in proprio porre in sece per indigenti, ma naturalmente per giusto.
0: E ci vens er volia savair da Lorena Planck is. Quen importante se las spürtes scu appunto qualchino open air saien pel turism de stede Savognin?
1: Ja, per noi è fitch important da musar o da fare ne dentro c'è oter. Je in program la sera, con la culista speciala. E noi provai naturalmente da lavorare insieme con affari indigenti. Vain per esempio la nostra casareia ci fosse un canaster. Da picnic ci si può postare a chi è per noi importante di fare in sece per famiglie, per carcis, c'è un mix di tutto in sece da che la posseda.
0: Al Kino Ori Liber, all'Ai Barnagna a Savognin ci comincia da mem saira da l'umce stür un quarto solo snof col film Minions and Monsters da mem saira. Mince saira vi muso in otter film al Kino Open Air all'Ai Barnagna dure in intera evna fino al 30 luglio. La casa della saira quale es avvierta ad una un'ora anzi las presentazioms als films comincia ad una un quarto solo snof. Hai, che cois forse un tip per qualcun ci o temp la saira e voglia di guardare un film Ori Liber.

0: Al marcoldì col programma Rumänc ed era oggi venne naturalmente per voi un impuls del dì.
1: RTR Impuls.
0: L'impuls qual vegnoz da Selina Po da Sent, ella studia elettrotecnica a Turic, si impuls da dots al titel Pover Jani.
2: Cugnosce Gertù ad un da ques Janis ci sa tot. El es il melder in to qua cel fa. Manzuna quai in mincia terza frase e da cascia tu vesse sfingiada vair in blidà? Tips ne trovel in giuns. El sacco scioglier mincia problem. Ques da ces. E se vesse de vair domandas, be dai. El sacco far. Enu già vius proprio mai dal male din cün. Proprio mai. Ma a quel Gianni da der già vius pel di da dots. C'al virchel d'aluminium del yogurt a puschen nus lascia drivir. C'al tren alla stazion parte un minut massa bot e sainzel. C'a cun ciaminar da vol trottuar til taci in palperis ci fusvi dalla sola dalla sciarpa. C'a diovol lascia il stracoger il spaghetti a mezz'di. Cun tornar del far comisciun stil desciarpar la tascia da plastic, ci ti la scumpre era moz in di. Ed oramai c'è l'estal manch gut, per far la ciasada, til giavuja c'è il piz dell'inzöl as di staccia almain quattro riades cur c'è il prova da trar su netz e slet questa saira. E l'ura lascia c'è il dormi in pos in se slet l'om e net. El des dormisco un tas, quai al marità, in sem già bain pover Gianni. Forse c'è domani a grattai a tot un pa milder.

0: Las novitats der RTR.
1: La polizia cantunala arrestescha dus dealers de drogas probabels ed in Svizzera vegni puspe raccolta de pli laina, surtot laina d'energia. De pli de quals temas ad Laura, dati ossa nas novitats de las Indisch, al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Biendi. La polizia cantonale Grischuna ha arrestato due dealers di droghe probabili a cura ad Adomet. Tra le arrestazioni, scoerte le persecuzioni di Chiasas, si è confiscato tutto in tutto passa 1,5 kg di droghe, come dice la polizia cantonale. Per le droghe confiscate si tratta di cocaina, base e heroin. Als dus omens de 22 a 37 anni si chattien entant in arrest d'inquisizion. En ils quals Schweizers e si puspe venir raccoltada pli laina l'an passà. Quai suender che la raccolta era ida ene vos als ultims ons. Cun 4,9 milions meters cubic e la quantitat crescida per radunt 1% comprelià con il 2024. Comusen las novas cifras de l'Uffici Federal de Statistica. De grande importanza sei sortut la laina che venne duvrada per l'energia. Quella fa ora 45% dell'intera raccolta. Tenor l'Uffici Federal de Statistica è la ragione per cui è sortut in una domanda crescente del lain sco funtauna da energia regenerabla. In Svizzera en mortes almeno 15 persone per accidenti de fabbogn als ultims 30 dies, come usa in una dumbrazione dell'agentura de novitatskisten STA. Con quai sei al dumbr dels accidenti mortals sur quel del an passà e del 2024, a confermar la società Svizzera de Salvament. De Belaura Kermalia in Sil u in Bogn en Laua Frescia, cun quai cresce però la risce per accidents sin den Laua. En media naien minchon radunt 50 persunas en Svizzera. Tranter las umfrendas en sovens juvens crescits tranter de 7 a 32 ans e persunas sur 65 ans. I dank der in Novitat del Sport, als Canuts Schweizers an Gudinja Argiente la concurrenza del Team al Campionato Mondiale del Slalom ad Oklahoma City. Marte Dugu, Jan Rohrer, Gelindo Cairello en Staatsberg Indisch Gentavels Piplaunskel Team Sloven. Platz 3 e Ida all'Austria.
2: La Meteo.
1: Ot resti per grande parte bel, al centro mesdì se fumo magari in 5 nivels. Quattro temperature da 30 a 20 gradi e l'engia di notte a 26 e la regione di Cuira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione Cuira dati colonne 30 mesocco nord a San Bernardino e sin la via principale 30 lan quart a Schiers dati impediments de traffic provvede di un camion con panna.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di. Mes radio.
5: Les ondes rumeinches zieva las novitats de las Undes. Nus fensi un po' atmosfera da vacanzas in questa mezz'ura. Nus godensi las Dolomites, respectiv nus telefonens i las Dolomites. Armand Schlegel e Georg Luzzi sum al moment giust allo inviedi. Ci c'èm già tu advise fat e ci c'è vogliono tu dèn c'èv zaire fir. Ant quintini giust in un per minuts e sum al Tobia Faler ed es già vus in avent una fitch interessante stet. Sprenzi in avent cum gerischum solal e temperatura Ciuda.

0: Patent Oxner, trip gut, cool, Chanil Romensch, vers Gentir, Edi Giaos Nota, buon appetit. Tem de stede ist tem de vacanzas ist tem de viedi. E coloi se c'è nos duas redaktors in Engiadigna, Armand Schlegel e Georg Luzi fem, els nu fem però in giun viedi de vacanzas, els sumies insemble ilas Dolomites per rapportir de quella regiun. Ed è deusa all'Armand Schlegel in Lingia. Els annuncia tenus live de quella regiun, in occe las montagnas consisten per grande parte de Dolomit, con formas impressionantes ed in postuc extrem belle. Belles Formes, con belles leis de montagna, parks della natura e leis concentri, come per esempio Toblach o Cortina d'Ampezzo. Buon dia, Armand.
1: Buon dia, Tobia.
0: Perché esse giustizia sulle Dolomites?
1: Veramente ho da spür bonder, per essere sincer. Veramente le venire ad imprendere a conoscere i nostri parenti linguistici, il romanzo delle Dolomites, il ladins Dolomitans. Si dà un po' di una, perché ci dette là romanzo, però quanti parenti ci sono ora proprio, ans deve loro da bonder. Sono scofrars di sol, sono cusdrins o forse basdrins o basdrinets, ci neanche non si inclea più, hanno simili problemi. Hai, veramente il bonder anza manazzi las Dolomites.
0: Discorrenzvelt dal lö della geografia. Las Dolomites sono nempi relativamente grandes e non esses al momento precis.
1: Per il momento

0: pits. Boé, interessante è forse la parallela con l'ingegno, con no romans, cinque valades, cinque idioms, ed il pits boé tradut o significa bottans col pits buin, nos pits dels bovs. E, hai, per noi veramente fici interessanti la differenza è qui ci non è in un cantun, questo partisù in tre province, due regioni, politicamente fici differenti queste cinque valate.
1: E tu hai detto che le Dolomite sono parentela linguistica, lo vengono in questa linguistica, ma è la nostra parentela linguistica?
0: Sì, chiaramente posso dare la risposta, non ti svanci a tazzi, e sono più parenti con quello che avessi pensato. Però il primo che noi siamo arrivati, c'è chi ha dato in noi, è imposto le inscrizioni, le mosavie, le inscrizioni di Chiasas, tutto in latino. Però è studiato in italiano, per esempio, la Chiacumun, il Stützefeuch o la Scolina, e questa scrizione scena, questa non è stata tradotta in Valadar, qui è in latino. E più problematico, il primo non udiva nessuno in latino, veramente tutti discorrevano tedesco, italiano, finché ha dato una reazione, perché è discorreva col collega Georg in Valadar, si impero guardavano per noi anche con gli uns e domandavano, latins? Lui ha studiato, sì, latins della Svizzera. Io c'erano un più civile contatto con gli altri intorno, perché c'è loro che aveva 70, 80, 90% di questo intorno. Questi scuorano latin, però anche con i turisti, con noi, scuorano tedesco e italiano, scoprono noi, cioè, vengono turisti, non scuorano con questi romanzi. Sto proprio a dire, non vengono incontrati qui, io, i nostri frari, i nostri sors, parenti. Linguistics.
1: Parallelas, Trentel Grigium e les Dolomites, l'Armand Schlegel, live dalle Dolomites, in cerca della parentella. De quale regium rapporta per noi insieme col Georg Luzzi, ci des al momento con lui in vedi, e col Georg discorrenze un po' più precise sulle Ladins e les Dolomites in questa mezz'ora, giusto in un per minuto.

0: ils hits de stad per vus.
1: Vacanzas de stad cul Chanel Rumänsch. Ans ein giusto dia ad Armand Schlegel, ci des al moment in viedi ilas Dolomites. Insemble cul Georg Luzi ed ilas Dolomites em in scontro er als Ladins de las Dolomites. Es umas a colio cul Georg. Bundi, Georg.
2: Bundi.
1: Georg, vus vas discurrir cun Ladins ilas Dolomites, ol Armand dit, ce vais precis volia savair de dels?
2: Ed es preciso scesco che Armona dit no vain ni bonder chi ci di scuore romanch in joa ci sun de casa quand ferm ci vendi scuru in ceval ci vendi scuri forza de pui forza er de main no ein voglio savar ci vin lavorar durante il lavur o der in scola no ci stat fig bonderius a forza era in til administrazion comunale ci vin di scuru ufficial manch Er Rumänsch. In der Prune Domande war eine Nüne, es ist ein Pader per Totta, und in Todlas Cinchwalz, just avanti der Queen Donna, più veglia, ci dissemina no incontr, e quella spontana mancia vis nos segn sull'auto, in un'anno di domandascia, no ischen da Lengedina, ischen no discurin Rumänsch, a new grand interess. Also in Svezia, hai, no ischen stats in Pader per Tot, e velusa verco ci vin discurru. E no vain ir fatta mo otters robes, per esempio, no stats ad un pezzo, Là is il problema in pal turism, fich grand turism, fich bler.
1: In abe turism, din per se linges da telefon, ci non sono per a uscire la chablas. Also, let's guarder, se la pens der ciò al Georg sur telefon o ce ce fens al Georg Luzi live dalles Dolomites, in oce le sto cul Armand Schlegel a chater als Ladins dalles Dolomites. Also, te glenge al tipo musica e guardens, se la pens e ci not al Georg.

0: Ellie Goulding in Marco diversas undersche Metz e las Dolomites em disturbo ans un po' il signal. Mal Georg Luzi es osse der Chotternus in Lingia, nus vens dit ans. Al Georg es in sembel cu l'Armand Schlegel in Viedi e las Dolomites, Trent Roter. Per imprendere a conoscer un po' lieta las Dolomites ci discuora la Ding. Il Georg ho discurria ladin, culs ladins. Georg, scuesco e se svegno se scu un ladin de l'Engiadigna e las Dolomites, inclegges als ladins de las Dolomites?
1: I voli cicin pazienza. Era gnu l'impression che isas domanda mo in a seconda ada, se lura svegno d'une ada la sura is bada is inclea ers. Bein, la prima domanda, la prima ada forse sa in pain più fadia, e dipende in pain giochi da seis. Noi siamo, per esempio, l'osso giusto anche la Val Fodom, e la Val Fodom è forse in pain più coliata con l'Italia, e per cui sa l'impressione che i zinclei in pain melder, sco Otterlös, con la Val Badia, per esempio. Noi siamo stati appunto, era un pezzo, Cortina un pezzo, e là, vifne l'impressione, quella donna che noi discutiamo, discorri, là, vifne l'impressione che il Taglian ha influenzato in Sicin, il Ladin, e per quasi in clea proprio in pain melder, ma scoditi des, i voli in pain pazienza, i de contattare des, e loro ven qua vai resvelt, is in clea e loro vai resvelt. E qui è giusto un example, in cui non dovrai ne dune del CEP, perché non arriva un problema per le ot, e vai loro da ringraziare, che è un stato in tutto il tempo, e grazie, per esempio, è un semplice, e ti vince a valdito in paese differente. So, grazie, dice in un giulano, in un altro dice in un dilano, gran merci, venire dit e de gra e dia te pai, also giusto l'ultimo, la smada di o et paia. Also in Svezia, idea di una grande differenza, ma si è stata proprio bain bainissim, si può dare una propria dir non in cleaina des.
0: Was vedi in les Dolomites, quel non es in Cialönschna, fin, scu vocu os in Aventervus, c'è sul programma?
1: Previsi in Efne da Paisa, io ce no mosaini, io ci vivono al Sladin, co ci vivono, previsi appunto in Efne da Paisa, anche la televisione, anche il radio, non l'hanno presentato alla Jot, non l'hanno presentato alle comuni, alle Cingvals, ma era il traffico, il problema del traffico, c'è anche qui, il spazio, il turismo, ci des, dopo gli Olympics, era, ma canta manch più hot. Ma era naturalmente le montagne, si sono picci con scientes, e noi siamo stati finalmente era in cucina, non so che diverse, noi siamo stati in paese dappertutto. La serie comincia con l'incontro, cioè noi siamo stati avanti in Efna, dell'Unione dei Sladins, che è stata una radunanza, in cui tutte le cinque valde venivano insieme, in occasione dell'80° anniversario, in cui i Sladins vivono pretais, cioè le regioni venivano unite per mantenere più bene la lingua. Là, con quella storia comincia tutta la serie che noi prevediamo di presentare verso la fine del West.
0: Al Georg Luzi, live dalles Dolomites, in oce les inviedi per nos cu l'Armand Schlegel per rapporter dals Ladins e da d'una contregia ci des una dalles più belles dalles Alps, las Dolomites con tuazias sciazis, optics, linguistics e naturalment c'er gastronomics, al Georg comanzonola c'è da feu e con quell'oggi avvise già osse tuas ci s'allegren sul gianter un buon appetit. Hei, quiz extrem, quens welcher Tempa, so zans me si, os es giusto sto le sünder gemetz, der nus al kolodir, temp per una quarta survista dalles novitets, e quello pronto oz la Corinna Schmidt.
2: La polizia centunala grigiuna ha arrestato us dealers de drogas probables a cuire ad adomat. Da las arrestaziuns, scoechter las persecuziuns de chasas, saiv ni confiscato den tut passa 1,5 milion kilos drogas. En ils guau svizzers e si puspev ni recoltada pli laine l'an passà. Questo enter che la recolta era ide ene vosels ultims onz. Cun 4,9 milions meters kubik e la quantitat crescide per radont 1% comprelia con il 2024. Ad en la region del Amazonas en l'America del Sud e brigia l'an passà o scipauc guau scoda pi 40 onz bec pli. Que con 3,1 milioni di hectare scuaut in una surfaccia che corrisponde alla grandezza della Belgia.
3: La meteo.
0: Oltre a questo, per grande parte, bel, il CMSD può vedere un per nuvoles, con l'altra temperatura, una temperatura da fin 12 gradi in Egia d'Ignota e fin 25 gradi la regione da Cuira.

0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Il bau japanes ci percletesce l'agricoltura moesana e ci inseglie per tutto il prigio, beci, da celmang, del pass.
2: Ziel ist schon, dass wir verhindern, wenn dass das Insekt über den San Bernardino fliegt und schlussendlich in die Bündner Herrschaft gelangt.
1: Lustreia Monsolei am Aton kann led zins e dalla Corporation zins osse wie der Welt puspe per la Stagion der Staat.
3: Wir haben ein bisschen befürchtet, dass wir es nicht herbringen auf die Sommersaison. Das wär sehr tragisch und traurig gewesen.
1: Geht das Thema betarten im Magazin. Avant waren sie in Samurezza. Sie war die Kombat bei Post der Präsidi, da die er in Kombat elektoral per la Superstanza e di Parlament. Bell ist es con nous. Am Mikrofon Toni Poltera. Il combatto d'elezione a Samurezza, che continua, con Cinero, il nuovo presidente comunale Adriano Iseppi a manar la soprastanza e la domanda. Ieton decide la popolazione sur Londra. E che è Erson Clare e vigna a dar puspe in combatto elettorale. Anna Caprez.
4: Quattro sets um d'occupare la soprastanza de Samurezzen speri il presidente novelet Adriano Iseppi. Con Reto Matossi, Prisca Anand, Christoph Schlatter e Gianmarco Tomaschet asmetten ils quattro commembers in uffici a disposizione per una prossima perioda. Concurrenza, clapan els d'un cincevel candidat. Beat Mutschler voles ergugent centeri l'executiva ils prossims quattro ans e do annunz ciosia candidatura. Un grand müdement darò quer il Parlament de Samurezzen, il gremi vegn ridotto a partir de l'ancivenda des sets un undes sets. In tot è men altro tredes persumes per quels lur candidatura, da quellas sum ses ci volessen rester in avent il Parlament. Ci ci occupi ils differents gremis a partir del 2027, decide la populazione de Samurezzen il 27 settembre all'urna.
1: Il magazzino da mezzodì è nox Rastagn con le novità di Stan Grigion e Nin Acoira e Erwin Caduff.
5: L'anterior scolar superior che aveva invitato il fevrer dell'on passà in petarda in la scuola Giacometti a Quira sto prestar in servizio de lavur. La procura pubblica del Grigion ha confermato in rapport de DRSI de dier. Ella è venuta alla conclusione che il giovanile sia colpante tranter auter per vide periclitazione in tras materia esplosiva, aver cesuna pliras simples blessuras corporales, fac acts de violenza e cesuna don material. Due scolars avevan patì levas arzentades. Ter 44 ulteriurs ufans de scola era ludide venida restringida. Il mandat penale veni da ils 12 de cercladur e da valur legala. A domat ed acquira alla polizia cantonale a resta lanciata fanadur dus probables dealers de drogas. Dall'arrestazion e cum perquirir lur abitazions a ella cetà in tot 1,5 kilos heroin e cocaine sco era in a pitchna quantitat da cocaine base. Ils dus omens arrestats, in Schwitzer de 37 ons ed in Albanais de 22 ons, en entant en arrest d'inquisizion.
1: Ed uscetter le novetats nazionales, iun passò in so raccoltò in Svizzera 4,9 milions metres cubic lagna, en percent de plee che i cianc i on avant. Iz de vos dus ons, era la raccolta non ad amanc sa reducida.
5: S'augmentai consont la raccolta da laina che vien dovrada per producir energia. Questo compart monta intant a 45% dall'intera raccolta. Raccoltada pli laina an ins dentant mo entreist als 5 grons centuns de Guaut, Berna, Valais e Tessin. En ils centuns grigione vate la raccolta s reducida, que comunicesce l'Uffici Federal per Statistica. In Svizzera in almen 15 persones mortes ils davos 30 dies d'accidents de Farbogn. Tenor la Societat Svizzera de Salvament saia quae da pli ch'ils davos dusons. In media naien mincion redont 50 persones in Svizzera. Tranter las unfrendes en savens giuvens crescits tranter 17-32 ons e persones sur 65 ons. intelligenza artificiale può fare attacchi da cyber. Din test dal purgider OpenAI e il programma sta bunda sortir dal contorno da test isolà, da dir autonom in l'internet e da tacciar sistemi dalla piattaforma Hugging Face. Questa è riusci con nizegiar larges da segittate in finosa non inconoscentes. OpenAI discura din cas de cyber senza parell ed ha annunciato a rinforzare le misure de segirtat. Personas del faccia avvertescen già da dic che intelligenza artificiale possa venir duvrada in l'avenir per attaccias de cyber.
1: In Oxygen Stil Sport già in perché la storia de success sen lava.
5: Ils canuts svizzers han guadagnà argent in la concurrenza da team al campionato mondiale da slalom ad Oklahoma City. Martin Dugu, Jan Rohrer e Gelindo Chiarello en stats mo per indiscentavels pliplauns kil team sloven, terzen davantats ils austriacs.
0: RTL, il magazzin.
1: Tu sei a Giannis anche la seconda parte del magazzino con il Bau di Giappone, ci perghetesce l'agricoltura grigiunga ed era anche la cinzla special regna nel nord di Canton e noi Giannis in la montagna de Chons a Maton per dar scucie con lo streia Monsolei ci puspe da vert si vece la strada sarada si va di tempo da Pasca. Avanti però, tutto si c'è oltre.
0: La meteo.
5: Oggi stati per grande parte soleil, il centro mezzodì è da quintar con incinz nivels de cumulus. Versaire vengono nivels auzna dal nord. In il surses fai des doc fin 22 grads, in surselva 20 fin 24 ed in la regione da Quira in fin 26 grads. Da maun en ils nivels de cumulus in pau pli grons, tutina dati savens sull'egli, en il partenz poi dar uradis locals. Venderdì continuesci cum bell'aura e da quira poi venir en fin 27 grads.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada a Tredis stagnesce il traffic tranter mesocco nord ed il tunnel dal San Bernardino.
1: El? Tadija Verdigne pare d'essere senza privel, ma il Bau è un veritable pirat per l'agricoltura e possessore da curtenz. Il Bau di Japan è le saderezo e zons passose in Europa e foi architose in Svizzera. Soprattutto ai Tessini scombatte già son diverse zons la spezia invasiva. Osa on las autoritats di Tessin mi do strategia e domandan la popolazione per sostin. Già ci vi infacce e ci vei or cui Bau Japanese Angrijung, Adrianca Martin.
6: El Tessin è nella sboda sorvese, bottiglie da plastic trasparentes con si sum in der choi vert, che penden vi da pals ni vi din rom da dina planta. El ien in a massa baustil Japan. Quels vignen carmalai da feromons e croden lu dil der choi juden e la bottiglia, or la quala ai san lu bublisch capa. Varga 3 milli de quelle strapples an las autoritats tessineses repartiu el cantun. Quai buex num culla finamira de radija ogli insect invasiv, mo bain de rui en cei logens kin stoppla zala strapples per ave il meglier effekt. Quai declara Cristina Marazzi, la menadra dil survetsch cantonal per la protezione de las plantas el Tessin.
7: La strategia di contenimento ha lo scopo non di far sparire l'insetto, ma di cercare di conoscere bene il territorio e quindi andare sempre più mirati con una cattura messa nei punti più sensibili di ogni comune.
6: Bowon vin quella strategia al confin. Per via da Laura Bletcher la Stad Vargada e la popolazione de Baus di Japan esplodida el Tessin. Qualche procura per grons dons e l'agricoltura, con son e las vignes, nur che ils baus di Japan maglien la feglia. Per far fronte a quell'invasione, agien els per quai adattau lor strategia e recomandien ossa alla popolazione da setz comprà trapplas e da plazzà quellas els curcins. E la situazione attuale stoppien ins dovrà tot ils miets pusseivels, ai Cristina Marazzi per Schwedida.
7: Noi sappiamo cosa abbiamo catturato, ma non sappiamo cosa abbiamo lasciato. Per cui, per cercare di contenere, sarà indispensabile implementare tutte le misure a disposizione.
6: E quel clom ha apparentemente giù effect. Le stizuns specializzate del Tessin han vendiu tocken 10 da pli trapples che gli han vergau. De quellas droven e las autoritats grigiunas per combattere la derasazione del bau del Japan. Quae declara Walter Fromm del Plantenhof a Landquart. Cunzun el mesauc combattien els il moment fec contra il bau invasiv del manader del post de pumicultura e viticultura.
2: Letztes Jahr haben wir ein Gebiet überwacht bis Höhe Los Tallo und jetzt können wir vermerken, dass das Gebiet sich leicht ausgeweitet hat Richtung Gran San Giacomo. Das Ziel ist schon, dass wir verhindern, wenn das Insekt über den San Bernardino fliegt und schlussendlich in die Bündner Herrschaft gelangt.
6: Der E appellà alla Population de comprar trapples e de plazzar quellas sil agent terrain, vesa el denton fitch kritik. Lur strategia seigi nomnada mein in outra.
2: Wir wollen die Insekten anlocken und da ist es eben wichtig, dass wir eine konzentrierte Duftglocke können schaffen mit einer hohen Anzahl von Fallen. Und die muss aber separat in dem Gebiet oder in dem Ort sich ansiedeln, so dass man auch in den umliegenden Gebieten die Insekten anlocken und in der Fallen abfangen. Hingegen, wenn jetzt viele Private auch so Fallen aufstellen, dann haben wir mehr Verwirrung und hinten weniger oder einen kleineren Fallfang in unseren spezifischen Fallen.
6: Se la strategia grigiuna ha l'effetto effect di avvijau, ni sin stoppi lo halt adatta a quella, sappien els per eroi la fin di lion, cura che els agien insemmen tot les cifras. Clar ai per el denton, che s'agi da fa tot il pusaivel per frenar la derasazione del bau del Japan el grigiun. E cheu sappi e la populazione gli dà, bo con traples, ma bain con annunzia al Plantenhof schai anflin de quels baus.
1: De pleda vart il bau di Japan e scucin so di Franz Cerkel da baus indigens e noa appunto annunzir observazions che las informazions catezze nosa pane di internet rtr.ch. Esco proxim d'Einzern in Cizzen la montagna da Schons, in Ustreia con bellezza sorvista, che è l'Ustreia Montsulei. Massiva da Pasca è l'Ustreia Stada Sarada. Osa, treis meis petard, derva l'Ustreia Puspe, si esportas in a giuvna ungheresa, magna da nova, insieme con sia mamma, l'Ustreia. Federico Belotti.
8: Punctuals in la stagionota da Stats è l'Ustreia Montsulei Puspe Neida Averta.
3: Für die Region, da, für uns als Dorf und auch für die weitere Bevölkerung vom Schams ist es natürlich sehr wichtig, dass das Restaurant wieder offen ist.
8: Dei Georg Podolak, il Präsident della Cooperativa Montsulei, che possiede l'Usteria senzom la Montagna da Schons.
3: Wir haben das gemerkt, wie viele unzufriedene Leute da waren, wo es jetzt die 3 Monate geschlossen war. Und ich denke, es braucht das Restaurant, es braucht auch die Möglichkeit, dass die landwirtschaftliche Bevölkerung die Direktvermarktung beanspruchen kann. Und wir

0: Vos Radio de Vacanzas in Marco del 22 Lüglio. Floccia esse su queste zondes. E do segniste las gratulazioni de dots.
1: Las gratulazioni.
2: Presentado il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Duas gratulazioni inscritte, wenn's clapò per oz per un anniversario de 5 anni a Brailin sur Selva e per un ardoant de 20 anni a Darvella. Per essere stati all'andervi, mio nome è Tobias Faller, già vus a tuas jubilaris in bel mercoledì e a tuas citagli in una pacifica posta da mezzdì in nostra compagnia. A Brailin sur Selva o Mia Caviezel, anniversario de 5 anni. Se i genitori gratulation alla mia conquista slinges. Cara mia, oggi a questo festival ti ho chunato il natalezzi, a chi dici a spicciau e celebrau sentiu grand di. Bape mumma gratulation a ti e già vision d'accord tutmo il bi e bien per tiu nia vonda vita. Scotti sas, mincion da tiu natalezzi staten les maschines da fa fein eri, perché quei di celebrain nus da fa fiasta con tei. Resta vinavon in a cara, legra e contenta buaba, scutoc da cheu, nus vein fich bugentei. Tia mumma Andrea e tiu bab Livio. Ed er tate tata, gratulation pel cincevel anniversari. Cara mia, sintiu ciunavel anniversari, gratulation tat e tata da pitash da tut cor. Nus giavijain a ti tut bien e selegrain da venir a tia parti. Ed els tuots es giavision per mia caviezel per sia cincevel anniversari un touch dat Abba, Mamma Mia!

Aba, mamma mia, per l'anniversario de 5 anni de mia caviezel de Brailin sur Selva, già visò de papi mamma e de tate tata de Pitash. Un anniversario arduant po festa Geroz Andrin Wolf de Darvella. De sia famiglia es ni de questa gratulazione co. Car Andrin, nus gratulain a ti de tut cor, stai scoti eis e gauda quei gi. Già vision a ti tia soras Alina, Larissa, Luana, Lorena e muma Teolinda. Il già vision de musica pel vencevel dat Andrin Wolf de Darvella es un tös de la Germania, de Finch, Liebe auf der Rückbank.

0: Tristan!
1: Liebe auf der Rückbank de Finch, Giavijoper Andrin Wolf de Darvella, ci può festeggiare i rozzi anniversari de Vincenz. E der Rotzur wenn natürlich quel schön, una tazza de RTR, Rivo Tres, Ozin Bunura, o Rivede Tres, Ozin Bunura, der Kollege Natalia Weber. Es Ursuline Caviezel de Pitage. Ella regala la tazza de Dotz a Brail in Surselva, a sia Biegia, mia Caviezel.
2: Io c'è sbugenza metter la copina alla Biadia, a mia Caviezel de Brail, che vigno tu non. Che la stetti vinavone in allegra mataccia, che la stetti seuna, quel più importante. Luca lanciavi in bain la scoletta, lui just, alla da via scoletta.
1: Nus già vigenzi un bel anniversario a mia Caviezel de Brail per sia cincive l'anniversario. Un buon commenzamento della scoligna in avost e sprenzo l'agusto della tazza da RTR. E tu hast es po' gratuliert, Nus, era tu als Otters, c'è mozza anniversari. No lo c'ient, venc, venc a 5.30, o senza già vis de musica, simplemente per WhatsApp. No la 79, 200, 70, no la 7.

wanna dive. BTS Swim, vusta gleich las gratulazioni sul Chanel Rumänsch. Ed ora siamo giusto a telefonare la Patrizia Senti, de Schaan, in principe da Liechtenstein. E lo dispiacere, ma spendi sul telefono, se avessi potuto dire sia gratulazione giusto a Zves. E la vuol gratulare a sia qui no, Walter Mia Cola, ci vengono oz zatenta. Et Walter Mia Cola è da Savognin, ed ella vuole gratulare a del con una canzone dal cor viril Basel da Savognin, insieme con la source Scherer. La canzone del Badung.

Andrea Berg, das Gefühl in Marco di Aluna. Che cosa sono le gratulazioni? Sul Chanel Rumensch, gratulier pudais a Ciccio Vulais per telefono. 900-20-25-30 ist il numero. Giovisce a Torres Jubilaris, bell'anniversario ed un divertival Marco di.

Emily Sandy Hertz, las gratulazioni su Chanel Rumenci. Marco dice a mesi che cosa è l'ultima occasione di dir tre vos già vus, vos gratulazioni a quel 58 anniversario e si va trens già la buscia per chatterar cici survegnoz due e tre libras per il bon e già digna scuola. Al numero per le tre gratulazioni 0800 20 25 30.

0: Ozzy Osbourne, Dreamer, seidesch passò l'üna vusta gleis las gratulaziums in Marcoldi, as 22 lügl e per WhatsApp es nid encent. Quiste gratulazium co per mia caviezel da Braille Cioz, anniversari de 5 ans. Cara mia, da cor gratulain sintiu anniversari, nus giavijain a ti tut il bien sintes ciunons, celegrain da far parti cun tei cera. Car salits, Decia, Rina e ties cusrines, Olivia e Noelia. Voilà, las gratulaziums, quelles s'inclinien già per oz e duas trens in cervelt. La büstia, orde las gratulaziums, ci sono nidas entos. Quel cin survegn oz duas entregias libras pel bogn en giadigna scuol ed oz guadagna Balter mia cola da ciaste ci può festeggiar oz sia anniversari da 70 anni. Giovis bun divertiment al bogn en giadigna ed un bel anniversari. A tua sia moz anniversari da nostra parte ci nota cordiale gratulazium. E di con calò a die per oz, mia nom Tobia Faler, in avent un bel sia mezzdì e ste ben.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suente mezzdì da RTL. Con sempre verz hits e scovridas musica non-stop messa insieme da nostro redattore di musica Danilo Bavier.

0: Las novitats der RTR.
1: Il giovanil che ha invitato una petarda in la scuola Giacometti è venuto sentenziato. Ed in Svizzera è la raccolta dall'aina puspe crescita in Zic. Il è las duas, mio nome, Erwin Kadof, benvenuti. L'anterior scolar superior, che aveva invitato il favrer dell'on passà in una petarda in la scuola Giacometti a Quira, sto prestare in servetch de lavur. La procura pubblica del Grischun ha confermato in rapporto de DRSI de dier. Ella è venuta alla conclusione che il giovanil sia culpante, tranter auter, per via periclitazione in tras materia explosiva, aver ciascuna pliras simples blessures corporales, faccia acts de violenza e ciascuna don material. Due scolares avevan patì leves arzentades. Tra 44 ulteriors ufans de scola era ludida venida restringida. Il mandat penale veni da ils dodis de cercladur e da vigur legala. A Domate Quira, alla polizia cantonale arresta lanciata fanadur dus probables dealers de drogas. Dall'arrestazione e cum perquirir lur abitazions, ha ella cetà in tot 1,5 kg heroin e cocaine, sco era in a picna quantità da cocaine base. Ils dus omens arrestats, in Svizzer de 37 ons ed in Albanais de 22 ons, en entant en arrest d'inquisizion. L'on passà an ins raccoltà in Svizzer 4,9 milions metres cubic laina, bun impacient da pli che l'on avant. Ils davos dus ons era la raccolta reduzida. S'augmentai consont la raccolta da laina che ven duvrada per producir energia. Questa compart monta entant a 45% dall'intera raccolta. Raccolta da pli laina an ins dentant mo entrais dals 5 grons centuns de Guaut, Berna, Valais e Tessin. En ils centuns Grischun evate la raccolta s'è reduzida, qua comunicesce l'Uffizio Federal per Statistica. Intelligenza artificiale può far attacchas da cyber. Din test dal purgider OpenAI è il programma stabunde sortir dal contorno da test isolà, da dir autonom en l'internet e da attacchar sistems dalla plataforma Hugging Face. Questa è riuscì con iniziare largias da segirtate in finosa non in conoscentes. OpenAI discura din cas de cyber senza parell ed ha annunciato a rinforzare las mesiras da segirtate. Persunas dal faccia vertescen già da dic che intelligenza artificiale possia venir duvrada in l'avenir per attaccias da cyber.
2: La meteo.
1: Od stati per gronda part sull'egli, il suo intermezzo è sequintar con incins nivels de cumulus. Versaire vengono nivels autsna dal nord. In il sursees fai des doc fin 22 grads, in surselva vein fin 24 ed in la regione da Quira in fin 26 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.
3: Cunscovrides.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Luedo ein ins beim Prest puspe poder controllar chats personals per combatter maldiever sexual d'ufans. Ed a Hamburg alla giocadra de tennis grejuna Simona Walter pers ses geu den prima runda su entrindir combat. Igl era strais, mi nom Erwin Kadof, beim Veni. En il combat contra maldiever sexual du fans, du ein servet de messenger puspe poder cerciar indizis en chats privats en l'Union Europea. En la debatta davat la controlla de chats en representantes e representants dels paes co membres de l'UE sa convenits ad in excepzion limitada de las regles de protección de datas. Avant aveva già il Parlament de l'UE approva quest plan. Il nov prim minister britannic Andy Burnham ha annunzia in limite per prezs de bigliets de bus. A partir de l'autron, na do ein viadi simples bit pli custar maximal mein 30 pfunds, ma bein 2. Finanziar questa mesira vul Burnham cunscursanir las investiziuns in projekts internazionals per la protezion dal clima. Già ieri aveva Burnham annunciato di stricciare a partire dall'ottobre la taglia di plivalurs in forza elettrica. L'anterior scolar superior che aveva invitato il favrer dall'on passato in una petarda in la scuola Giacometti a Quira sto prestar in servizio de lavoro. La procura pubblica del Grischun ha confermato in rapporto di RSI de dier. Ella è venuta alla conclusione che il giovinin sia culpante, trantr auter per vide periclitazione in tras materia esplosiva, aver ciagiunà pliras simples blessuras corporales, fac acts de violenza e ciagiunà don material. Due scolares avevan patì leves arzentates. Ter 44 ulteriurs ufans de scola era ludida venida restringida. Il mandat penale veni da ils dodis de cercladur e da vigur legala. La giugadra de tennis grijuna Simona Walter ta persiglio den prima runda dal turnier de WTA 250 a Hamburg. Suntr in marathon de 3 uras e 17 minutes e il risultat sta 7-5, 4-6 e 6-7 in favur de l'egiptiana Mayar Sheriff.
2: La meteo.
1: Da meunen ils nivels de cumulus in pau pli grons, tutina dati savens sulegl, en il partenz poi dar uradis locals. Venderdì continuesci cum bell'aura e da quire poi venire infin 27 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La saira der RTR. Cun semper verz,

0: Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: Thorsten Frey doit diventar nov chef de fraktion de la CDU-CSU in il Bundestag. Tudest, gi da Hamburg alla giugadra de tennis grigiuna Simona Waltert perses giu d'un prima runda su entrindir combat. E gi da squatter, miu nom, Erwin Kedov, benveni. In Germania è la successione da Jens Spahn sco chef della fraktion CDU-CSU tant sco sclerida. Sco pliras medias rapporten du el chef dell'uffici de Cancellier den Finosse Thorsten Frey surpigliar la carica. Uscia sein il Cancellier tudest Friedrich Merz ed il chef della CSU Markus Söder sa conveniz. Ancots duel venir proponi e l'autremna duel la fraktion eleger el. Jens Spahner venis od squitsch per quaquel es es en venits babs grazia ad ina mamma da substitution en ils Stadis Uniz. En la Germania e quaes cumanda. La CDU ed era Jens Spahn setz en s'exprimitz en il passà contra ina legalisation. En il combat contra maldiever sexual du fans du ein servec de messenger puspai puder cerciar indizis en chats privats en l'Union Europea. En la debata davat la controlla de chats en representantes e representants dels paes com membres de l'UE s'ha convenit ad in excepción limitada de les regles de protección de dates. Avant aveva ja el Parlament de l'UE aprova quest plan. Il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato una limite per prezzi di biglietti di bus. A partire dall'autoron, na due inviati simples bici pli costar maximal main 30 pfunds, ma bain 2. Finanziare questa misura vuol Burnham conscursanir las investizions in projekts internazionals per la protezione dal clima. Già ieri aveva Burnham annunciato di stricciare a partire dall'ottobre la taglia di plivalurs in forza elettrica. La giocadra di tennis grigiuna Simona Waltert ha perso il giro in prima ronda del turnier da WTA 250 a Hamburg. Su entri in marathon di 3 ore e 17 minuti e il risultato sta 7-5, 4-6 e 6-7 in favore dell'egiziana Mayar Sherif.
2: La meteo.
1: Da maunen ils nivels de cumuls in pau pli grons, tutina dati savens sull'egl, en il partenz poi dar urradis locals. Venderdì continuesci cum bell'aura e da quira poi venir en fin 27 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: L'opposizione contro la Surbia Geida a Surcolm è e resta gronda.
2: Unser Ziel ist ganz klar, dass das Vorhaben, das jetzt geplant ist, auch in Zukunft nicht geht.
1: Ed il Konzert zu Poti, il Festival de Jazz Somorezza, hanno già da Wils.
3: Cavalier la Paina da Nirgio da mia stanza.
1: Che gli non perdi il nostro tema, spettate l'ora avanti per la carta gianzeria o la Hotelleria Svizzera, non do il mese passò, pipac per notazioni. Il microfono, Toni Poltera. E noi siamo avanti in magazzino con la sorvista delle novità e che la ans o ossa Irvin Caduff.
4: Il cercle dur passà all'Hotelleria Svizzera registra il quart mais in serie da main per notazions. Il minus total stimesce l'Uffizio Federal per Statistica con 2,2%. La regione de Nova Main Stada che da main giasts dall'exteriore in veniz ternus. Con in minus de 34%, respectiv 30%, han ils giasts dall'India e dals paiais dal Golf ciaciuna la pli gronda sminuzion. Kils giasts indigens han per nota in zig de pli en hotels svizzers na bec pudi egualisar la digren. In Germania è la successione di Jens Spahn sco chef da fraktion CDU-CSU tant sco sclerida. Scopliras medias rapportan du el chef de l'uffici de Chancellier dem Finosse Thorsten Frey surpigliar la carica. Uscia seien il Chancellier Tudest Friedrich Merz ed il chef de la CSU Markus Söder sa conveniz. Ancoz du hai el venir proponi en lautremna du hai la fraktion eleger el. Jens Spahn er venis od Squitsch per quaquel SS en venis babs grazia ad ina mamma da substitution en ils Stadis Uniz. En la Germania e quaes comanda. La CDU ed era Jens Spahn setz en sex premiz en il passà contra ina legalizzazione. Il nuovo Premierminister britannico Andy Burnham ha annunciato in limite per prezzi di biglietti di bus. A partire dall'autron, na duain viadi simples bic pli costar maximal main 30 pfunds ma bain 2. Finanziare queste misure vuol Burnham con scursanir las investizions in projekts internazionals per la protezione dal clima. Già ieri aveva Burnham annunciato a stricciare a partire dall'ottobre la taglia di plivalurs in forza elettrica. Il presidente americano ha annunciato come reagire nell'avvenire se l'Iran attacca investimenti nella via di Hormuz. Sin sia piattaforma True Social ha il scritto che gli Stati Uniti vengono minciagiati a bombardare e distruire in appunto un'ovra elettrica in l'Iran.
1: E non si sente il sport, il tennis per essere esatto.
4: La giocatrice di tennis grigiuna Simona Walter ha perso il giro in prima ronda del turnier da WTA 250 a Hamburg. Sentre in marathon di 3 ore e 17 minuti il risultato sta 7-5, 4-6 e 6-7 in favore dell'egiziana Mayar Sherif.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: E nu già in prossimo mangia Somorezza in concert pitchen discret e schon prest an il zuppo tocciat il festival de jazz ed è program. Bec program è la surfabrikazion a Surculm pils criticers. La resistenza è e resta gronda. Nos temas allora gist sco proxim.
0: La meteo.
4: Da meuna in ils nivels de cumulus in pau pli grons, tutina dati savens sulegl, en il partenz poi dar uradis locals. Venderdì continuesci cum belaura, ed aquira poi venire infin 27 grads.
1: Jelas cinci e cater. Schon da lanciata da vento e do opposizione contro la Surbia Geida an i centri da Surculm e na fraktion da Sursaisa. 60 abitazioni da sedarlo. Soprattutto la comparsa quadrata di Zbietz e di lì ci sta in mezzo vicinanca on procuro per blera critica. E la critica va in avanti. I pivel sto decidere anfin o a vost, an chos, an fin fin a vost, an vista a che la radunanza è l'opposizione che scelta ed è pronta ad ir alla prossima runda del combat an contro la Surbia Geida ed olancea in a iniziativa. Anja Furger.
5: Il comitè d'iniziativa intorno Iren Schneider vuol mantenere il maledge del vich a scomandare ed i fezzi sgronz che facessero tenor ils in paglia quel. La comparsa stoppi ia prau con le case esistenti.
6: Es geht Giebeldächer, es geht Satteldächer, es geht nicht überdimensionierte Wohnblöcke, die sollten reingestellt werden.
2: Also das Ziel ist ganz klar, dass das Vorhaben, das jetzt geplant ist, auch in Zukunft nicht geht.
5: Im Moment sind die Sturbeella bei dem Projekt aktuell für Investor Mario Casanova da Quere. 30 Cases kommt jetzt Platz, am Miet in Witschte zur Kulm ein Planisades. E da quel Projekt, wo l'Initiativa è in Pati agli Avigni. Per salvare il Centro di Lviv, volen Iren Schneider e sia Gruppe d'Opposizione fa tutto il possibile. L'Initiativa è in da l'Urmiet d'Opposizione. Con rimna ossa sottoscriptions per quella, les nils di stadala lieut e crea attenzione per la radunanza comunale che liug fin urst. Lu decide la radunanza comunale da sursaisa num nada mai in da vart limitata dalla planizzazione locale. In caso di inge, fosse il progetto in Paz Vinavon. Tentonmo in sesetz in Paz Vinavon. Da mai che l'opposizione annuncia già usa, si trumpf.
6: Wir werden ein Referendum machen. Auf jeden Fall gibt es ein Referendum. Wir werden nicht klein beigeben. Wir werden das so nicht akzeptieren.
5: Col Referendum, das in Votation an Lurne, sorge la Midade der Planisation Lokale. Tenor Iren Schneider sagt die Radunanza Kommunale nun leider mal eine valide Instanz, per eine Decision aschi importante. Da meike biares Personas si informeschen bo e seien bo präsentes alles Radunanzas. Tutina ce casche beige fin duas stront la Radunanza Kommunale, l'Initiativa vini schia ni schia inoltrada.
6: Also die Initiative läuft auf jeden Fall. Die Initiative, also auch wenn sie abgelehnt wird, die Initiative bleibt bestehen.
5: Quell'iniziativa voleva che le Vischnenko Sursaisa cresce la base legale per salvare il carattere del maledge del vice historic. Baghets novs duen si integrare punto altezia, grandezia, proporzions e material a moda harmonica. Per inoltrare l'iniziativa alle Vischnenko trovi ci ne vien su descriptions. Eun alle Vischnenko bosso vini opposta. Ascia è ni gin dalla superstanza comunale voglio prendere posizione in causa. In negata che l'iniziativa hai inoltrata, alla superstanza in non temps de prima position e da sottomettere alla popolazione da Sursaisa.
1: Anche 4 days in finis 26 de Fanador è a San Morezza il festival da jazz per la 19 avla già dati stars e stelettes. Tom Jones, per esempio, che sta near di The Blackwater. Ma il festival presenta un po' stars e date le scenomenate Hidden Sessions, cioè il nome dei concerti su POS. Questi concerti hanno rom propria pitchen, non proprio pubblicizzati nel programma di concerti, angal online e da corta vista. Gia in buon nas per dei roscei a nos Florin Jun, e le sto a del quel concert su POS.
7: In sé, vest certa liet il pubblico un spetto quish. Durante il concert zu Po il ram del Festival de Jazz a Samurezzen. Qui nempe, per vice quartens cio quish concert in team vest stuvia comenzir, is entro il musicist e mneder dad orchester Pepe Lienhardt il accisa da tempos du lac a Samurezzen. Ma quista volta nu dare el quel cio sonò o cantò. Duas da sies musicists dell'orchester endo questa Hidden Session, appunto, un concert secret. Ma tutt'una, erce Pepe Lienhardt non ha fa parte musicalmente a questo concert, als presenza o che più o meno plagia.
8: Kannst du un enorme bel concert, cins ha fatto bagnere nus? Der Tier im Po. Hei, Kittier, Sü.
9: Hei, hei.
8: Ob la Gia Fitschbein, kera una Musica ertrentarein der Tier hei, un po più lamma, Fitschflott, Fitschflott, schi, schi.
7: Et ils duos musicists Jörg Sandmeier wie del Saxophon e Christian Wegscheider wie del Klavazin en presentò un per chansums de jazz. Als a temposi da tempedes, ma a quella liet ci ho vis sün das medias socieles in uoce questa hidden session del Festival de Jazz ven fatta. All'abitante della chiesa da Tempus, la Dina Koppler Giovanoli, e mils dos musicists e surtout il saxofon fat impression.
8: Che la sveglia, che la nus sorcia, tu cerne gli ugentir, e che te rusce belle del fava d'un un surir, ma tu non savas me curcia che sa figna. Che il del clavazzin, de crecels meim scrodon per terra, usced era di in movie mind.
7: E clear, Pepe Lienhardt, der Ertiers, ed è lo giudia per una volta ad essere il pubblico. La musica, quella sai per el, ma per sias musicist della big band, ad una il star. Sai che osa jazz, o era un'altra sorta da musica.
9: Es geht immer ums Gleiche, die Leute Freude machen mit schöner Musik. Und die haben dann spontan zugesagt, die haben sich gefragt, können wir das hier vor im Altersheim? Das ist kein Problem. Und die spielen gerne, das ist halt das einfach richtige Musiker. Nicht so Musikbeamte, sondern die spielen auch gerne professionelle Jobs auf der grossen Bühne. Da sind sie sich auch gewöhnt, sind ja beide über bald 30 Jahre bei mir. Aber wenn es darum geht, Musik zu machen, sind sie immer zu haben.
7: Quam da docentans e gel vis tuot. Da palcs in tot il mond, concerts da vent milis da persumas, ma da quels in un ram intim. E da sce concerts intims, quels sa imparel qualciosa spezil.
9: Da ist noch persönlicher, da sieht man alle noch. Da sieht man, da sind wie Schweizer in den Augen von den Leuten. Und es ist vielleicht viel persönlicher als eben auf einer Bühne, wo man wahnsinnige Lichtanlage und einen blendet, dass man quasi ins Nichts rausspielt. Da ist wirklich gespürt mit den Leuten. Das ist grossartig.
7: Böt sei alla fin del Queen's Quell ci fece plagiare la liet, quella Dina Koppler Giovanoli.
8: Cavalier la paina da nirgio da mia stenza.
7: Ed intent ce els abitants e les abitantes della chiesa de Ciura Dülac a Samurezzem su mies affair in event con l'urdi e Pepe Lienhardt ia a preparer per la saira. Il ram del festival de jazz a spodudire al nempe questa saira con sia big band.
1: Mein Spezials per tots wir sind auch das Hidden Sessions im Festival der Jazz Samurezza. Ins Malets, Tiers, Katetz, Nasa Pagina, rtr.ch. Jelas Cinc e Treders. Gesto im Magazin della Sera, Katetz, Pagmo Mainz, Nasa Pagina d'Internet, responsabile Piglia Contini, stata la produzenta Yvonne Simon, las novetats o redigia Erwin Kaduff, e dai microfoni a compagnia Tony Poltera.

Gracie Abrams, Look at My Life, musica nuova, fresca per dir uscire, d'uscire oi ir. Tu no, musica beblir pi via, sentenza in gistosa, Purple Disco Machine, insieme con Benjamin Ingrosso e Nile Rossi, els, qui Honey Boy.

Dus agenzia musical mangem per ons anavos e nignem fin in 1983. La tunava di Jimmy Cliff usceia la Reggae Night. Jimmy Cliff, 1983, Reggae Night ed anche degna attual contra Nux.

El mar, gist sentia con Physical Man. E ci tieno sentin scu proxim, e ci già in John Otz, ai opener l'umnezia. Cancevo numero da mangi domani, alas dis, e de las portas avertas, per dire che ne vien avertas las portas, nox in John Stoss, cals deis ad installar, vo dec nox RTR, ats potets legrars in vast program. Kann wasch ich als Programm nicht adesser, che ci pun per toccia osa per esempio la parte radio ni er la parte social media. De che discora scu proxim con Anna Selena Quinter e con Elias Tuzeius els dus ni ron rapportar per RTR de quel open air Lumnezia 2026. Vinci els tradition pro de play co anox ci generò a capitar tot ordvisce dat RTR ai open air Lumnezia. Lein den Ank, ein Po, Noemi Besa, hear me.

0: Noemi Beza, Hear Me. Ed hanno mangiato 3 minuti e la 6. Anche dormire è una notte. Allora ho il nome Open Air Lomnezia 2026. Ed allora voi liber e clerci RTR e puspede la partita per portare quasi gli Open Air Lomnezia isches gist. Sai che ansteiva, senveia, antille radio, nirco il telefonin. Der Nox kommt in den Studios und du testest die nostra Squadra di Open Air. Den erwart Anna Selina Quinter, der ce l'avart Elius Zuzeius. E du scegli l'anzi di scorrere, so da che ci specia Nox Tots ci restagni a Ciani Nove Radegna ai Open Air Lomnezia. Anna, te isch già ai Open Air in una funzione logica, funzione auditiva, per te che scegli ti portas i storges da radio. C'è storia, lasciate sentire Nox prossima mattina a partire domani, Anna.
1: Scompriamo se mette da Maumervei, una gassa inviata con il treno di auto da posta, con il traffico pubblico, per sentire in te quei viadi e la Lomnezia, il polso di quella. Lui, se mi scegli a lui, a dine puspei in pausa il layout per miracolo l'atmosfera, se capisce, se ha un po' tredini per mettere meme bia. Questa è la credente che il festival Marace che capita e io tengo amici che ha avviato le antenne per le storie.
0: Anna, da parte di radio, Elias, da parte media, social media e internet e tutte le media sociali ci date, tranne il pivel per le crociere e il palco, c'è tis focus?
2: Mes o nos focus è in se to qua ci guardora bain, to qua ci fa plagiare, to qua ci dà in alc forma in öl. Per esempio, l'hanno lasciato tagliare il rapper Jul X ad un dei suoi fans una frisura, non una frisura, ma sì una frisura. Allora c'è una focuhila, forne kurz, hinten lang, forse conosci stona.
0: E conosco un film.
2: Davant kurz, davant lung, però manches potesse forse dire da cu, da lu. Allora vorrei prendere un'azione tutto speciale con i festbanklers, es non sanno da nulla, ma i dessen valutare banchins da feste per noi. E in clea da er prono contain cooles facces, cools jasts, sai qua ci noi hanno a far complimenti, ci hanno ramassato più belle outfits, o ci hanno reagito, sento qua ci capita appunto un po' spontaneo che ci hanno detto, durante una grande festa.
0: E intanto in questo decreto, gli Open Air Lomnezia, che stanno, è bec anche vandior, da tirbe ci sono avvenza, ci gli Open Air Lomnezia e be vandior, sono dex e mex davantor. Anna, te l'amprema già la, della partita per l'ovrar, ai lì, bescu feno e ben pil radio scudeccia sen c'è t'allegra sosa
1: ja scotti as dege si prima la prima ga che lavora ja con sommer veis co quello de vese quine ga di n'altra prospettiva e be bo sco hosp ma ben quins vese in te de vos las culisse che co vuol di co quella atmosfera e de essere de sem festival es legra con sonzi in massa buones patrladas con tot layout che la de la partita in una buona atmosfera, una speranza che dà per tutti e tutti in una bella fiesta.
0: E la Joir Viglia per la crociera redazionale è Elias. It's highlights, c'è te specie che stanno.
2: Ma dopo la boia dell'anno passato, le sciarpe restavano tacciate sul fondo, sono fin già contenti da sull'ai, ed oltre da qua mi lega più fermo sul concerto del rapper Bernays Jul X, quel con la frisura speciale. El è per il momento uno dei stars della scena del rap mondart ed è crei a Degen da con lui una festa in orden.
0: Grazie mille per tutto questo, buon divertimento e players bells moments per quel concerto di Open Air Lomnezia versione 2026.
1: Grazie.
3: Danus.
0: E tutti i contenuti di Open Air che sono dati da voi e presenti su rtr.ch via nostre media sociali e via radio che allora comincia mai la sera tra le 5 e le 6 e più tardi ora in forma di concerti. Sherlock Crowe, So Up the Sun.

0: Stella di Puspegu Gent, Sheryl Crow, Song Up the Sun, in carte della 6.
1: RTL Sport.
0: Un po' di sclitch per la giuida del tennis grigiunga. Simona Walter, ella ha perso, ma domani il giro in prima ronda di turnier WTA 250 a Hamburg. Si vede il maratone da 3 ore e 17 minuti. Il risultato 7-5, o la grigiunga guadagna in prima, 7 si ha perso i prossimi 4-6 e 6-7, e che incontra l'egiziana Majid Sharif. Tutto può far che tos la Simona Walter il secondo set, la nominata Manj Manavla con 3-1, direi carta game Manavla con avvantaggio ed agen service, però alla fin finale ho la gita del giù che riuscì a perdere la partita. Ed anche a Tour de France, dat Oz, ordvista svizzera, è una buona novità per Mauro Schmidt, e le anniglia sprint final davanti a Gont. La 17ª etapa ho guadagnato il belgese Jasper Philipsen, il belgese ho guadagnato che si vede in una gruppa da scartata, scappata, tanto Kerz e appunto Mauro Schmidt. Nel classamento generale, dati Nignes Midadas.

Talks vivono anche nella lunghezza da minimo 4 minuti. Era il time da Roxette, Gir Santia, Roxette di Lucianto. Listen to your heart. In 4 minuti e la 6. Lo vorrei dire una voce, sei de e chi ans prepara ni opere proprio nox, oz ursin Kadish, il de. Infine, not lines David Kushner con Daylight. Se avete bisogno di che tu, no? Tu non sei,

0: Il di dal RTL.
1: Oz con Ursin Kadish. Suenter il combat electoral pil presidi a Son Murezzi, Cadriano Iseppi a Gudignau, la findiamo a Vergada, dati o se il combat electoral pil squatter ultriursitz e la suprastonza, no che Beat Mutschler candidesce sco ciunavel candidat, sper il suprastonza in uffizi. Ed el Parlament dati e combat electoral denter auter per quei calvin reduceus da gisiat sin indisch sitz, navenda l'autoron. Sper sia deputadas e deputai che candideschen euninaga, dati sis personas che candideschen da nief. L'elezion es venciasiata settembre. A Quira, al scolar che aveva invitato in petarda e la casa da scuola Giacometti, gli onvergau sugniu seu castic. Sco quei che la Procura Pubblica Grigiuna ha confermato in rapporto ad RSI, al da prestar servec de lavur. Il giovane agi perclitau auters tras materia explosiva, comes in act de violenza e cajunau pliras blessuras e don material. Ter l'acziun eran due scolares nides arzentadas levamen, a ter 44 ulteriurs afons era ludida nida restringida. A Quira da Domma, dalla Polizia Cantonale Grigiuna, pigliau dus dealers da droga supponì. Durant la restazion, tentone durant las perquisizions delle abitazioni a casas, alla Polizia anflau e confiscau varga 1,1 kilos, cocaine, base e heroin. Ils dus delinquents supponì, da 22 a 36 tons, en arrest inquisizion. Els uals svizzers cresce la raccolta dell'enna Puspei, quei suenter che la era adina se reduzida, els de vosons. Con 4,9 milions metri cubics, es ir d'un 1% da pli che gli onavon, mussen las cifras degli Uffizi Federal da Statistica. Con sunter l'enna per energia, scolena da Brisch, cresce la domanda, l'etza monta a 41% dall'antira raccolta, scrive gli Uffizi Federal. Quei trend vale den tombu per tutti i cantons. Raccolta gronda, anzurtut ils cantons Berna, Valais e Tessin fac, fertonc il Vat ed è il Grigiun, an raccoltau da menz. Si lunch ils temas pil moment, gioge vigleun in abiala serada.
2: Sera soncia, con RTR e noxens dedicani, tranta rotor ai bau japanes. C'è fochi tos, c'è Tessin ed en Misolcina e c'è les bec da Cialmang. Das
3: Ziel ist schon, dass wir verhindern, wenn dass das Insekt über den San Bernardino fliegt und schlussendlich in die Bündner Herrschaft gelangt.
2: Ja, ich baue die Fokitos, ich schaue die und zwar Anton Kunell an Grigiun, das ist unser Thema. Mein Name ist Toni Poltera.
0: RTL, dalla Damaun alla Saira.
2: E ci tenneron er a far la Hidden Session del Festival da Jazz a Samorezza e per ci ci Peppi Lienhardt e Bitch Tucker Act che la Hidden Session, scienze anche che la mesura 4 nox.

0: El trisce Verdin e parla d'esser in senza privel. Ma il Bau è un veritabel pirat per l'agricoltura e per i succhi di Curtenz. Il Bau di Japan è se ci sederasi in zone spassose in Europa e forchitos in Svizzera. Soprattutto in Tessin, in scombatte già sono diverse zone la spezia invasiva. Ossa, on le autorità di Tessin mi do strategie domandano la popolazione per sostegno. Ci vi faccio e scuciva ora ci mangio con il Bau in Grigion, che so Adrianca Martin.
1: El Tessin è nelle bode sorvese, bottiglie da plastic transparentes con si sum in dercioi vert, che pendono vi da pals ni vi din rom da dina planta. E lien in massa baustil Japan. Quels vignen carmalai da feromons e croden lu dil dercioi juden e la bottiglia, or la quale ai san lu bublisch capa. Varga 3 mili de quelle strapples an las autoritats tessineses repartiu el cantun. Quai buex num culla finamira de radija ogl insect invasiv, mo bain de rui en cei logens kin stoppla zala strapples per ave il meglier effect. Quai declara Cristina Marazzi, la menadra dil survetsch cantonal per la protezione de las plantas el Tessin.
2: La strategia di contenimento ha lo scopo non di far sparire l'insetto, ma di cercare di conoscere bene il territorio e quindi andare sempre più mirati con una cattura messa nei punti più sensibili di ogni comune.
1: Bouon vin quella strategia al confin. Per via da Laura Bletcher la Stad Vargada e la popolazione de Baus di Japan esplodida el Tessin. Qualche procura per grons dons e l'agricoltura, con son e las vignes, nur che ils baus di Japan maglien la feglia. Per far front a quell'invasion, agien els per quai adattau lor strategia e recomandien ossa alla popolazione da setz comprà trapplas e da plazzà quelles els curcins. E la situazione attuale stoppien ins dovrà tot ils miets pusseivels, ai Cristina Marazzi per schuadida.
2: Noi sappiamo cosa abbiamo catturato, ma non sappiamo cosa abbiamo lasciato. Per cui, per cercare di contenere, sarà indispensabile implementare tutte le misure a disposizione.
1: E quaclom ha apparentemente giù effect. Le stizuns specializzate del Tessin han vendiu tocken 10 da pli trapples che gli han vergau. De quellas droven e las autoritats grigiunas per combattere la derasazione del Bau del Japan. Quai declara Walter Fromm del Plantenhof a Landquart. Cunzon el mesauc combattien els il moment fitch contro il Bau invasiv del manader del post de pomicultura e viticultura.
3: Letztes Jahr haben wir ein Gebiet überwacht bis Höhe Los Tallo und jetzt können wir vermerken, dass das Gebiet sich leicht ausgeweitet hat Richtung Pian San Giacomo. Das Ziel ist schon, dass wir verhindern, wenn dass das Insekt über den San Bernardino fliegt und schlussendlich in die Bündner Herrschaft gelangt.
1: Da è appala alla popolazione de comprar trapples e de plazzar quellas il agent terren, vesa el denton fitch critic. L'ur strategia sei nomnada mein in outra.
3: Wir wollen die Insekten anschauen und da ist es eben wichtig, dass wir eine konzentrierte Duftglocke arbeiten können mit einer hohen Anzahl von Fallen. Und die muss aber separat in dem Gebiet oder in dem Ort sich ansiedeln, so dass man auch in den umliegenden Gebieten die Insekten anlocken und in der Fallen abfangen. Hingegen, wenn jetzt Haufen Private auch so Fallen aufstellen, dann haben wir mehr Verwirrung und hinterher weniger oder einen kleineren Fallfang in unseren spezifischen Fallen.
1: Se la strategia grigiuna ha l'uegli effetti di avvijau, ni scien stoppilo halt adatta a quella, sappien els per eroi la fin di lion, cura che els agien insemmen tot les cifras. Clar ai per el denton, che sagli da fa tot il pusseivel per frenar la derasazione del Bau del Japan el grigiun. E che o sappi è la popolazione gli dà, bo con trapples, ma bain con annunzia al Plantenhof, schai anflin de quels baus.
0: De ple del Bau del Japan, scusi, so differenziare al cal di Bau con il baus indigenze, e no annunciare le osservazioni, tocca le informazioni che te se ne nostra pagina di internet, rtr.ch. Della coe Alanis Morissette. Ironic.

Anc 4 days in fin 26 de Fanadò crea a Morezza il Festival da Jazz per la 19ª già dati stars e stellettas. Tom Jones, per esempio, che sta nir di Blackwater. Indubbi che ieri stars. Ma il festival presente bisogna stars, ma

Nico Santos, Home Part 2, gist sentia ed in 5 minutes eilas 6 a mesa. Ja, che visit sto da nossa vart che ci portoce i momenti la part moderativa e ni moderata da radio. Mi dice anche una bella sera, face pulite tot vign bun. Se vese dec, ni sembra manc caldi che ci date da caldeir. Ozzo mi cas una bella sera, ma sem da sera. Da mi vart, al microfono, fisica sto, vignan la prossima già, che fisa l'ora, schon domani. Ecco, è Kerstin Ott, Regenbogen.

0: RTL La Marella.
1: Con sagirs e sagiras esses vus, c'è la lavur c'è vus fagiais, venin debbi a surprida da cacci ne meglio degi da cacci autor. In a domanda c'è dat da studiagè a fa forza in tic tema. E con quella ben veni all'ora della Marella. E è una domanda fece attuale, ma demsco l'informatica e la digitalizzazione als davos decenni, folle al momento l'intelligenza artificiale si avvia a nies mondo lavur. Ella avanza pass per pass als ple differents camps a surprenne dine de ple chausas che nus crescians fagevan avaun. Na vende sorti chausas, sur raccolta, survia in industria tocca tir programma, fa translazions als ple differents lungats, scriver codis, fa musica e films. Procura l'intelligenza artificiale che nos es nin de forza totes e tots senza lavur, per qua ci drovo di plenus. Con quella domanda se John Kvietzel se facentaus in chat de quai on, che risposta se los rovniu udisus alla Marella, I a dovri anknus en il futur. Io son l'Angela Hendri, gevija bien diverti main cu la Marella.
0: La Marella.
2: I a cau, I a lau, je, I a ai prest da per tot se ves in stertia. In tec scot tir la canzon d'il pur John, la version romance da Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Klar vai ella Marella de Dots bopils I as dils asens sil puresser de la canzun de Fons, ma vain per la intelligenza artificiale, la KI. Perché quella influenzesce ad inaplifec nus a nossa veta, a porge nus possible dats de las quales nus vain avon mossa miau. A scheia sa jau, per exempel, senza propria VX in idea de musica, fa en pauca secondas in a tut nova versione della canzone del Purgion. A quai, con mo paucs clicks con in programma internet, in quel cascau, con Mureca.

0: fascinant, bo? Perché a si spert è sempre il saio creacula IA nuove canzoni. Denton, se quei va a si sempre da sa la IA in un lavoro che sto es normalmente pagato ci per sventer. Che vuol quei lo di per nus cristians? Ven la IA a fa nus tozze tutte sforze in di disoccupai. Veni e vina vona dova nus cristians per le lavori che nus vediamo il moment. Con intelligente ai quella intelligenza artificiale a ce ne main. Mio nom è Gionca Wietzel. Benvenia la Marella da vart l'intelligenza artificiale. In la Marella che è anche compleina main vini da faccia din cristian. Enza setz ves jo fa mi la veta fix sempla a scha fa quella marella che vustet leist gestosa l'intelligenza artificiale. Perché è nuster RTR lo vrein kun IA. In a intelligenza artificiale che RTS pia nos collegas de la Svizzera Franzosa an sviluppau specifica main pil giornalism a che sustein nus en nosso lavur. A scesa vessio, per esempio, bomo domanda ella cicels experts da IA ein, a che demandas che du es fadels, ma bain suente les intervistas e grad scia scriver ella l'intera Marella con les intervistas che ha fatch.
1: Io credo l'idea è fegi interessante, sco experiment, e a si dire tecnica moin, topu saival, scia scriver text, scia fa la musica, etc. Journalistica moin, vessio che ho inen in l'autre demanda, c'è che l'IA, l'intelligenza artificiale, sa seguire ma in gida ai da strutturà als text, da analisà text, datas, da formulà auter, forse pli concis, pli precis. C'è che in sto semplicemente SV è la lavura in base da datas, da musters, bus in base da dacina esperienza, ni con, forse con impatriciar critic, ad equitl dis quai ai de quai che fa o in amarella. Also in amarella vive fegi della personalità dell'autore, ni dell'autore, ella vive della creatività dell'autore, ad edda di una buona ricerca.
0: Relativesc il chef redactor de Radio Televisione Svizzera Romancia, Flavio Bondi. Perché scottier la canzone del Purgion, che ha già fa la IA con pocs clicks, aber in l'intelligenza artificiale che RTR trova un potenziale. Per esempio, se va per essere creativi.
1: La creatività si dà di orde di una certa empatia, orde di una intuizione, di situazioni reali che capitano al micedì. A cui, per me, abilità, ne causa che una IA sa a un bo, a ve. A tutina si va per tempo, si va ebbe per analizzare date, per svada la IA extrema. Ella è extrem sperta, concisa e precisa. C'è che oggi, denton è, chiaramente, la IA, quen waffen, in utensil, at quen di natur. E poi è la sligiazione, ten ormai, la pli ideale è la combinazione denter IA giornalist ni giornalista.
0: Per cui creia le bo, che vien per via della IA, a deine gapli paukes giornalistas a giornalists.
1: Io credo che resta il basenz di informazioni, di fatti. Quel resta ad eternum, e per cui trovi è ad eternum in giornalism, jeut professionale che fa ricerche, fa buone ricerche, che controlla, accompagna le autorità in loro lavoro, che gioca il cristian e viene von la rola centrale. Io credo che va bo per deplini pli pauc giornalistes e giornalists, ma poi semplicemente per nuove ruoli e nuove funzioni. Ed io credo che la IA è un super strumento, quello sostegno, per sapere tutto tenore fa altre cose, fa de pli ricerche approfondite, forse chi sa il tempo per nuovi formati, per de pli creatività ci sa. Io credo che è una buona combinazione dentro IA e Christians è extrem bien possibile.
0: La fine mira sto per cui entesetz esser d'augmentar ni sil meins de mantenir cu l'intelligenza artificiale la qualità el giornalism. Chi che vol sa ja osse profitar de su sustegn ter les pli differentes causes ca giornalists fan. Per exempel, se va per resumar liungs reports annuals, transcribar en tiras intervistas de radio els differents idioms, trezatar studis engles, ni è, sinz drove ina inspiration per ina moderazion, agit per simplificar passages complicades, ni simplement in partenari da sparing per les demandas d'intervista quins les fa. Co? A confit che la intelligenza artificiale vegna anche ad influenzare il nostro lavoro, è naturalmente un buon motivo per noi e le medie, ma anche in diverse altre branche in tema.

0: Las discussiuns che dat cau il moment ein in tota cas fet vivas e controversas. Con son che va per la demanda con fet che la intelligenza artificiale ven ad influenzar nostra economia. A che van its meinis d'economs, analistes, perscutaders e scientistes ne venda.
1: L'intelligenza artificiale non es in gua totter co aier ciot.
0: Tocken.
2: L'intelligenza artificiale fa che nus tuts e tuttas essen in gi senza lavur.
0: Kils meinis ein a schi differenz aber in pleres regions. Menegia ekonom Eckhard Ernst della Organisation Internationale della Lavur in a Organisation Speciale delles Nations Unides a Genevra. In a region ai ca la tecnologia ai un relative man giufna. Chat GPT, per esempio, che sta per quella IA generativa, quella intelligenza artificiale che crea contenuti, texti, malezzi, codes, che traslatesce e che dà risposte in domande, dati per de piradont tresons.
3: Wir haben im Moment einfach noch nicht genug Informationen zu den Auswirkungen der Technologie, das heißt, man muss Abschätzungen vornehmen.
0: Sper las datas che mancan, resplenden quellas che ins sa mesirà a rimna, e buex nom l'intera economia. La lavur che la IA sa sorprendere il moment, pertocca per exempel bo totles lavurs, explicaisce Eckhard Ernst e l'emission Echo der Zeit der Radio SRF.
3: Dass es eben nicht manuelle Arbeit betrifft, sondern vor allen Dingen kognitive Arbeit. Und viele Arbeiten im kognitiven Bereich sind nur schwer messbar.
0: Pia, totes lavurs che nus fegien con iestiau. As in base da quelles datas, aisi tenor el e buoshi sempel da calculatia influenza che la IA ha la fin finale propis in nossa economia, nossa productivitat, a nossas plattas en general.
3: Was die meisten Schätzer machen, ist, sich anzugucken, wie in bestimmten Aufgabenbereichen, wie sich dort die Technologie auswirkt auf die Arbeitsproduktivität. Und das Problem ist, dass man das nicht einfach so hochrechnen kann.
0: Vuol dire che in Louvren, in Louvrera e in una impresa vien grazie a agit della intelligenza artificiale più produttiva, senza bo semplicemente pauschalizzare quei effetti positivi per l'intera firma. Studi mostrano, per esempio, che informatici vengono grazie a sinumnai KI-tools, via applicazioni con intelligenza artificiale, ma in più indipendenti e sono più produttivi. Denton il contact cu colegas de lavur pitesche per sventer. Adie, la singola persona sa grazia a la IA ben veni cu idees pli creatives. La creativitat e la firma denton pitesche a si sper ca toți e totes venin cu semejontes idees creades de la IA. Ein de quels effects che fanno ai prest non possibile de se vedi con fet che l'intelligenza artificiale influenzesce la propria produttività di una firma, non di dell'intera economia, a se nus perdim per quei propri negan nostres places. Vitier ven chi ai effet greve de predi con l'intelligenza artificiale ven a se sviluppam. Perciò ils ins pretenden che se ves culs models actuals da LLM, sils quals per esempio ChatGPT ni Gemini se basen, ben gleti da in da intelligenza artificiale che se maionta quella de nus questions. Autors perscutades ein cau pli skeptics a dien che quels LLMs, quels Large Language Models, ein schon ossels confins a quels ein per quoi e in via ciocca, in a scinumnada Sackgasse. Denton prenin si il cas che tot veni propi pli produttiv grazie alla IA. Lu ai ina delas demondas centrales in quei connex bain, che che nus christians fegiain lu con quella pli gronda produttivitat. Produzin nus lu simplemein de pli produkts respektiv progin nus de pli survecs, ni produzin de progin nus pli o meins il medem sco tocan de cau, simplemein cun pli paucas persunas. Stoin se forza grazie alla IA mo pli luvra 4 dis aliamna. Ni s'augmenta ca tras mo il profit d'investurs et investures. Forza vengen a scheie e ils produkts respektiv ils survecs meiers. A forza datis i zon autors novs produkts a survecs ca nus njang se vain s'imagina. La domanda che facente nus denton probabilmein il plifit il moment, è la domanda quantas plazas che l'intelligenza artificiale vien la fin finale a remplazzar. E chi vester chiau? Ils meinis eine kaufig differenz. Il Fonds Monetar International, per exempel, quenta che mincia tiarza plazza savez venir surprida dalla IA. L'Universitat Americana, MIT, di che mincia diejavla plazza el Stadis Uni savez schon ossa venir remplazzada con la IA. In tec auto vese quei denton, per exempel, la Societat de Revision e Cossiazion PricewaterhouseCoopers. Con analisar 1 miliarda inserats de plazas a quai en 24 tiares sin 6 continents, constatesce ella en in studi la Stad Vergada.
2: Un resultat central de las cifras globales è che con la IA vengen l'ouvreres a l'ouvres ple valorus, ple productivs e sane contonger ple autes piaies. Al medem moment cresce el diembre de plazas si zon elas spartes che valen sco ple fec automatisables.
0: Et ei ekonom de las Nations Unides, Eckhard Ernst, vese in moment negins indecis per ina gronda disoccupation per via della Intelligenz Artificiale.
3: Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich die Leute entlassen werden müssen, sondern dass zusätzliche Umsätze entstehen.
0: Quelke vol den Tombudi, ke tot vien arrestato tinels proxims ons, constatesce el emission Echo der Zeit der Radio SRF.
3: Arbeitnehmer müssen damit rechnen in den nächsten Jahren, dass ihr Arbeitsumfeld sich verändert, ja, dass bestimmte Tätigkeiten eben weniger wichtig werden und dafür andere wichtiger.
0: Kokoi vien la fin finale den Ton a vese o, a cimidades ke vien da, jetz ai tot enormi streng, bein different. Con l'informatica e la digitalizzazione, folle il momento è l'intelligenza artificiale si avvia in nis mondo lavoro. Ella avanzesce pass per pass in più differenti campi ed influenzesce lau ad una più fecce con l'uslovrein. Le idee che la si vede sostenere e discargare anche meglio il mince di, è in il momento presto e vasto con la malguessa data che la porta con ella. Che è questo, per esempio, se l'intelligenza artificiale decide se vuoi essere in prigione?
4: Che vuol dire automaticamente che tutto viene su più interin, ma che il desiderio è che tutti in su enter un po' di dire, ok, io voglio decidere l'autore o di quelle e quelle ragioni. Per cui che lui se vuoi essere che viene più gesto, perché l'intelligenza artificiale non conosce il vostro buon collega, né di o qualcosa che un po' prete, né scienziati, ma ben quella un po' valore o di quel che la sa di fare la decisione. Io credo che quel fosse notte donna mas in quella direzione.
0: Kai drove den ton con l'intelligenza artificiale e vina von il Christian, da jetzt meini ai e John Sialm. El docesce intelligenza artificiale alla scuola alta specializzata del Grigion FAGR se facente di una puspai con l'influenza della IA sin nus questions.
4: Mio trovo lei l'intelligenza artificiale per esempio per programmare. Ci dico che ho detto fa per me in HTML in menu ad ni Gemini ni ChatGPT hanno bagnato fa quella semplice causa. In salo stiu fa sets in ton a puspe prender scogit l'intelligenza artificiale. Also, I va bo senza inni laut, also I trovo se hier la collaboration da Christian ad unta l'intelligenza artificiale.
0: Ad asciaia el tocca nossa e ang bo viu in intelligenza artificiale kai in bien architect de software che vende programma essenz il sustain del Christian.
4: Qui in a causa fit complexa at klar kin sachen chakunel a diskuta jna peer reviews po sens va aber per de pli vale po va fachina ga qual experience a vai e svilupau jna im framework ko al di da super a pel de mi os pevedle se getat prendes quel common a quel genau quel common kai un zoma busse jers no va de te aber problema quel je busse jer quel common a pidil je te as ragion. Aber quoi va eu stiu se vei, as jo gvessi os bagiau enans cicca fli.
0: Il medem vale, per esempel, è pil mistrin de translatar, in autor cam che l'intelligenza artificiale vien ad ina pistedi d'uvrada. Per esempio, schon mo per scha translatà en tirs articles, text, ni pagines d'internet, ca in bo per romansch, tudest, ni schoc in lungatchkins capescia.
4: Io ho una collega che translatesce dalla Confederazione causes per Franzò, ad indi al chef selvenuse dei cedianti fasti acmen cau quie catastrofales translazions che ti fas cau. Che si se biau. Per la dege quie a ChatGPT fac a ne ginca dau mi quie da rideger a quie halt la qualitat.
0: Per veseils bald ni les mal exacte dats che la IA fa, stoin se den ton se ve de pli kella, pia esser pli intelligenz kella. Kau vese expert de KI del Grijun, John Sialm, bain e in grand pregel per nosses plates de lavur. Quai, per cas que nos vesen indi de venir meme marx, meme comodaivels per via de la IA.
4: Se nous venin meme comodes, tritjain, ok, os sto prenden ua plea, os sau je tot sociale intelligenza artificiale, quai ei el pigon prigel, per cui che ci nus mirem bo e che nus steine jour con un prende hat un tire vita che voi nus schon in problem per cui che lus vest l'intelligenza artificiale schon prende un ven massa plazas a conosce creatività de individualità creo che nus venin a dina und fa causes kein bemelias a complexes.
0: In punkt zentral, je decisiv per ca certes plazes resten e vinavon, e naturalmein ele demanda confit che nus fidein alla IA, a confit che nus, sco societat, essen la fin finale e prompt d'accepta ca l'intelligenza artificiale fa e sbails. Sbails ca san tutta norsi zun ve consequences fatales. Adio cionculos bocca o din sbaide translazion, che sa del reminent bain e ve conseguenzas fatales, per quai kins ai sa mal capi. Na, ja vi che cuor dain sguard sil trafic alla automatizzazione de quel. A schei fossi, per esempio, schon de dich possaivel de desister sin locomotivists, ad a schei i ils trens autonom quia dit de la IA.
4: Quei piuttosto in una causa politica, che in svolf bufacqua perché che ci è responsabile, si dà tutto in in cap. Oggi spetti in un computer fanzi, si stai a 100% se gli, si in questione fai, si lo si clar, sai da sbagli, a quei ai buol casse, ma non svein sistemi probabilistici, a quals fan sbagli. Und dati masse kaus kins wäsch und feins apropos.
0: Il medem vale e pil trafic sin vaja, kai bain intik pli komplex ka trends ka van mos in binaris.
4: I dat kwe schon oz, kins wäsch i autonom, je klar i dat Situations noch gibt die diffizil, per exempel qui plove fich, sind tramen diffizil, der ein knuscheler wei, aber qui ei epel kastjone scheue, also si plove fich, scheil kastjone lo im problem, nisch al soleil da direkte la kammer, scha wesla kammer not, at tanus kastjone se qui escheue, nus wem buspitja, ka la kammer wese tuten in a outer, scha al soleil da tenna tramen seins buspi mitigar qui kun outer systems, da du ja Lasers und Steil, mo Kameras, aber gut falls System noch halt kar, hat hier lo prompt se de pagaton.
0: In Schweizer, per exempel, fa il Konzern d'Auto de Posta, de pi Oktober vergau, tests kun Taxis gewande Sets, koi elles Regions Rurales de la Schweizer Orientale. La fina mira, ai, ke la jauza adina kuka la les am Pusta in Taxi, ke porte ela din liuk a lauter. Vage in on kurzen quels Tests. Durant quei temps, dove la IA veni confrontata con tutto quei che in question sto e veni a Frieda con quel vacuum auto.
5: Wir werden dieselben Herausforderungen haben, die jede Lenkerin oder jeder Lenker heute auch bereits schon hat. Wir werden aber sicher Erfahrungen sammeln müssen mit der Technologie. Wie reagieren Fahrzeuge bei Schnee, bei starkem Regen etc.?
0: A il manader del Konzern d'Auto de Posta, Stefan Regli, dich in Oktober vergau e la Tagesschau da SRF. Con stetica quels radon menti chun taxis ort la china vengen la fin finale dovai de la populazion depende bain e confit che la se fide de la IA. A tot nor success de quei projekt, po quei lu bain e ave consequences per quels che fedigen il moment lor danes con e con auto. che vengono per via dell'intelligenza artificiale proprio ad apri poche plazze di lavoro, jetzt crei expert da IA, John Siam, lo tutti in abom. Conzon, schel dat in pinch guarda ne vos elvergau.
4: Nus venedic schel informatica vince, svanescen, massa plazes, a cese schabiau, differente sorts de plazes einschvanides, aber sottelstrien hat auch der Platz so school Informatiker, ka avon sens Informatiker. Ad eu krei ka quei vale e per l'intelligenza artificiale.
0: Den ton con ist mond de lavur wenn fin finale we se all futur. Jetzt sa er el budi. Aber quoi che meine school intelligenza artificiale wenn ad influenza nostra lavur el futur ein schi differenz, resti e vinne von a wird, schon ust ein bengleti propi s'orientada nief, a fa forse in lavur, che nus nyang se vein ang simengina osam. Se data ang insomma lavur per nus. Ni, se nus luvrain tutina, pli o meins tutina sco tocan de cau, simple mein cula IA mo pli 3 dies al jaun per la paga de 1 dies. Per quai che nus essen cun ella, ge bia pli productivs. Ma, jetz vim te pli tosht bosch bedia, sco iun conosce nus questions.

0: En in futur malguez, sanza bomo mira cun plage e plan speranza, ma vain e cumbia skeptica a tema. Tutte nortie experiencia skins a fac, cei informazions skins a, a cei tendenze skins vese al present, dominesce ben in de quels sentiments. Quei vale ben e per John Sialm, che docesce l'intelligenza artificiale alla scuola alta specializzata del Grischun.
1: Dice din la differenza entre in like ed in expert e quel like e adina push poi sustaus che l'intelligenza artificiale sa ed gli expert adina push poi sustaus con pauk che l'intelligenza artificiale va. Also mi fai bu tema. Aber i trova tutina ignora e ebo la strategia lau creio che in stat tutina se da io con quei adidat e chances sco adina ad io creio che in stat c'è pa quella chances.
0: Probabilmein eis gest quella se vide d'ina intelligenza artificiale che sa un bo shibia ina IA che pie bo ang superiore alle intelligenze del Christian che sa da nus il sentiment che drova nus vina von che vein per quei e el futuro da vonda lavur per nus Christians. Denton, con intelligente ai lu quella IA os propi, a cei stonza en se sez capi sot intelligenza artificiale. Perciai duvrau vegn il tierm IA, KI ni AI, je prest de per tot.
1: Buona buona domanda, aber bu simpel da da risposta, po qua chi dat en se sez bu ina definizion generale. Sins mir, per exempel, l'internet, scha anfins die, schwein trenta definizion so de l'intelligenza artificiale. Ina definizion creieren conoscida, la scienze simpen simular in act intelligent, also sins fanzige intelligent, scha lu a endedens intelligenza artificiale.
0: A scheia che, per esempio, sorta o le tomates verdes delle scotchnes ai de principi già in act intelligent. A quella machine che fa quai lavora per quai con intelligenza artificiale. Il medem vale, per nomnare in altro esempio, che la machine sortesce o della produzione di medicamenti in una scatola con perles per quai che la viu che manca lau in una perla e la scatola. Con intelligente che la IA attuale è la fin finale, per tornare a vostra la domanda davon, jetzt hai denton buoni sempre da rispondere.
1: Io vai fare la scuola si musti, al gimnasio lo vado un più latin. Ad intelligenza vengono se sez dal latin intellegere, che vuol dire capi, capi in lauter. At io vai bognam flau l'intelligenza artificiale che vuol capi mai, also normalmente centiolas de mondes all'intelligenza artificiale dat la risposta a pidam boca all'intelligenza artificiale centela de monde na vosa di io vai us buca piute exact che volesti us exact quoi ni ins che auter quoi per mai intelligenza definata sco io capescelai quoi dati tenor mai a un bo ins vincir pli de tir. Oz eisi pitost savida, da dine kins so wein sin a moda fech komfortabla pi baust, evins fakwe kun Google, a toz eren kontenz kun Google, at an kureven, at la jeven a tra, diesch wein dokument, at oz cent in simpina de monda, a so wein so ente risposta, a quella risposta tuna e prasciudenta, ai aber tutina buadina correcta.
0: La ragione per quel sbaglio è dentro l'autore il sistema con il quale la IA lavora, declara il docente di intelligenza artificiale John Sialm.
1: L'intelligenza artificiale è un sistema più deterministico e più probabilistico. In un sistema probabilistico dà risposta qualche più ragionevole. Ma più ragionevole è più di qualche andretto.
0: In altro problema con la quale l'intelligenza artificiale generativa ha il momento di più fede combattere è che le vengono questo più perdute.
1: I dambu da più text che qualche insaccione ramassau os, a cui vuol dire l'intelligenza artificiale, also quals modelli, vengono più perdute, ma ben piuttosto più tubs, alla ragione è che massa text os all'internet e già generai dell'intelligenza artificiale a cui fa che è un po' più diverso. ils text. Che vuol dire che l'intelligenza artificiale diventa un po' più preparata, ma poi piuttosto più tuppa.
0: La fine mira è per cui sono più dedici da creare una intelligenza artificiale che capisce, rispettiv, che viene a prendere minchi incombenze intellettuali che in questione fa. A quoi essenza che la stossa vibbia ordevon. La scimmunata Artificial General Intelligence, quart AGI, dues con simula l'intelligenza generale de nies ciurvi, ave semejontes abilitats cognitives conus christians, a save emprender. Cu, a, schei venin zominega da quella intelligenza artificiale generale in quella forma, aidenton tot auter ca clar. Eschei ad ine puspei nom da Elon Musk ni eda Sam Altman, kinsagi benglai tieschi lunch. Cai vendenton bauni tart e mince cas ada pli grondas midades per nus, jetz dues esser a mincina de nus conscient. Perciò quel che veng il moment presentau delle spi differente firmes muossa che roboters con una intelligenza artificiale vengen ad ine pli fec a dominanis mon a ce che nus vengen la fin finale aung a l'ouvra.
1: Also nie trend ai us physical AI quoi ai ensetz AI kins met en roboters. A pum usco us ein simpnes il computer probleme per exempel al computer sa je buche temperatura ki jo do num kala quelles datas a disposizion el sa e budi shiri junoivel ni bo pro kal sa je to kai not kum embodied AI sper ins kal system sa pilot to kai nuts kai Also wenn das Setz von Ponderations, per exempel in einer Kiste, Poensotle Mäuse, hat just ein Bubble die Quelle der Quersystem.
0: A schein, per exempel, quals dies alla CES, la Computer Electronics Show a Las Vegas, differenz Roboters kun IA veni presentai. Da quels che somuenten schon fitsa meionts con us Christians, a caduessen denter Autor esse vi begian semen, to per suls Autos per l'Industria. Autos Roboters che mi musai alla CES a Las Vegas vengen schi zon de feil per casa per nus. Denton schins mehr ils Videos de quals Roboters lu eisi ben e klar che veng aung a kuzain amen togen kels en propi e a schi sperz a buns con nus de feil per casa. Il mehr vergesst denton gist setz in meine de quals tofs Roboters con IA. Ils Videos empfleisus senza problems e internet. A quei stau la merella da vart l'intelligenza artificiale, co ella influenzescia nostro lavur, a con intelligente che lei proprio il moment. Gli experiment che fosse usong da fa, ai de mira co quella merella tu nas, scia bo iau, ma bain l'intelligenza artificiale ves facella. A scia se ves ins cumperia, con fit che trova proprio anche mais co giornalist. Forse sei meglio de busse vil resultat. Mio nom ei Gionke Wietzel, wie gewiss weiss dat laun.

0: La Marella.
1: Quai stada la Marella IA dovri anknus en il futur de John Kvietzel, che venida realizada ad emezza l'imprimiede al Gené de Duon. Qua c'era stau de me è il statement che users likes se di nadine impressionai con biece l'intelligenza artificiale sapi fa e c'è experts ed expertas per incontro vezzen sur tot con pauc c'è la IA so. Important sei ai minci cas cins empren ben co intorn con la intelligenza artificiale tutina con perderta ne pauc perderta c'è la è. Vi dice projekts concrets c'è la scuola auta specializzata del grigiun lavura. Quai udinus gesco proxim.

0: Birdie con People Help the People.
1: La Marella.
0: Fosse pusseivel che l'intelligenza artificiale devianta la salvadra del lungace romansch. Sei pusseivel den fla, agli avani chatbots e per sur Silvan valaderne puter? Schein us usche, non pusseivel sei begia, ne i ven luvrau it londer. John Kvietzel ha rasdau con John Sialm, docent per la IA alla FHGR, che dat in investa ein lur per scrutazions o projekts con IA tot konkret.
2: Nies lungat san mo pauks, a nies lungat resden mo pauks, conta Pascal Gamboni alla canzun Unix. A per evitar quel, also il Romansch, schwanesche bo in di del tote fatg o da nies minche di, a la scolauta specializzata del Grigiun il moment vi da sviluppa in model da lungat, perché il Romansch vegn e vina vondo vraus, per esempio en scinumnai chatbots.
3: Nus es mit Lunde, de trenai in Un modello di intelligenza artificiale che sa cinca su Silvan. Su Silvan venus più poco che quei altri. Pibia text da tutti gli idioms.
2: Declara John Sialm che docesce intelligenza artificiale alla FHGR a manegna il medemo men che quei ai ecul su Silvan in una grande sfida.
3: Io vai cinca con professor da l'ETA, da EPFL, per un idea di questo buon tema, con venda 8 milioni tokens, che sono pleizens di più o meno, e prendono quel sistema non di esperto, non di efficiente. Il problema è che non si a disposizione di 30 milioni, che vuol dire venga meno poco text, prendono se stanno
2: a per cui è els il momento insieme con altre scuole alte di sviluppare strategie che vengono tutti in da trenare quel sistema a cercare funzionare. In possibile dat fuss per esempio da scia transcriba con la IA ils profils che RTR ha fatto per su Silvanis de Vosont a trovare quel text per trenare il modello. Jeventag dils profils ai gils text an in carattere de discurs qualche davantage per l'interazione dentro Christian e l'intelligenza artificiale in quei chatbots.
3: L'idea è che si vede che c'è un caso di quei domenici di che vuol dire che si interessa per il Romansch, che si vede c'è un caso in te Romansch con quei sistemi a cui insetta l'idea.
2: E in un primo passo vengo il chatbot su Silvan del progetto Idiom Voice, fatto per la Lia Romancia e per la Scuola Alta di Pedagogia del Grigiun. Vententon sta a disposizione per la pubblicità, a circa mincina mincina che vuol sa cincia con quel chatbot Romansch, so da causa del mincedì. E in secondo passo, tu essendo e Vishnankas, il turismo e l'economia se vi profitta del chatbot Romansch. Cucu quei vegn ad essere il cas, ed enton buon clar. A chi sa, tot è nor success del model, ben quel forse in di e integraus el sistems de firmes internazionales sco Google, Apple ni Amazon.
4: Nies lungac, som mo paus, ad nies lungac, reis de mo paus.
2: In altre projekt con intelligenza artificiale che la scuola alta specializzata del Grigiun a il moment vit Londra, ha da fa nuot con lungat, ma ben con architettura. Meir dec col malet de nos vits a Marcaus.
3: L'idea è i vegn begiau en in Marcau ne en vits, che ot de veglias cases vegni stoi vegni begiau in a nova casa. A costo quella casa vasio per che la mondia prau con celles cases.
2: Grazie alla IA che si è invitata a Londra di trenare, dove lui viene il futuro più semplice da riguardare le caratteristiche del baguette che in giusto spero, a che il nuovo baguette va bene a prendere il malet del dicni del mercato.
3: Ella di buscola sto vesio, ma ben ella analizzesse la casa at quei il biam bumalets, ma ben quei sinum punktwolken, also quei va con lidach, kins prensi. Allora si può posizionare il caos in una finestra, caos in una finestra, caos in una finestra, con le etage imbagliate, a cui per esempio è importante per quei progetti nouas ellas etage buca in reccia da fenestras e pli bassa, c'è le pli alt.

0: in senso entre l'ouvrar con tot.
1: Sper quals dus projekts ai la scola alta specializzata del Grischun, ong viden quals autres projekts nur che l'intelligenza artificiale vien implementata. A scè, per esempio, in roboter che dues spindrà persones senza scienze or de logens malzegirs, per esempio radioactivs, drones che duesen se vede detta in Svizzera senza gronda canere substanzes pregoloses, ed en in auter projekt vai per implementar la IA en in software che gida d'organizar les relaziuns con clients.
2: Dianter sustegn a schmenatscha l'intelligenza artificiale e resta in dels temas che influenzeschen al pli fermnies minchede schon ossa a da un biede pli al proxim avenir. Vos weis udiu la Marella IA dovri anknus en il futur. Io personal mein fos die schon leidisch la IA surprendes al futur la vursa al percesa, per exempel la varresti, fa concicce porla, fa orden, todo quellas chausas, regalas de nus usche de pletiams dad esser creativs.
3: La Marella

0: Radar RTL.
1: Oz con Ursin Cadisch. Suenter il combatte elettoral pil presidi a Sommurezzi, Cadriano Iseppi a Gudignaula fin di Ama Vergada, dati o se il combatte elettoral pil squattro triursiz e la suprastonza, nua che Beat Mutschler candidesce sco ciunavel candidat sper il suprastonze in uffizi. Ed il Parlamento dati e combatte elettoral dentro auter per quei calvin reduzius da gisiat sin indisch sitz, ne venda l'autoron. Sper sia deputadas e deputai che candideschen euninaga, dati sis personas che candideschen da nief. L'elezione è il 27 settembre. A Quira, al scolar che aveva invitato in petarda e la casa da scuola Giacometti, gli hanno vergato sul suo seu castic. Sco quei che la Procura Pubblica Grigiuna ha confermato in rapporto ad RSI, al da prestare servizio di lavoro. Il giovane ha perclitato autors tras materia esplosiva, comes in acta di violenza e cagionato pliras blessuras e don material. Tra l'acțiune erano due scolari nite arzentate levemente, a ter 44 ulteriori fonds era ludita nite restringita. A quire da dom dalla polizia cantonale Grigiuna pigliau dus dealers da droga supponì. Durant l'arrestazione, tentone durant la perquisizione delle abitazioni a casas, alla polizia anflau e confiscau varga 1,1 kilos, cocaine, base e heroin. Ils dus delinquenti supponì da 22 a 37 tons e in arrest inquisizione. El dual svizzer cresce la raccolta dell'enna Pushpay, quei suenter che la era adina se reducida ils dovozons. Con 4,9 milioni di metri cubics, esirad un impercient da pli chilionavon, mossen las cifras degli uffici federali da statistica. Con sunter l'enna per energia, scolena da brisch, cresce la domanda, l'ezza monta a 41% dall'antira raccolta, scrive gli uffici federali. Quei trend vale denton bu per tutti i cantons. Raccolta gronda, anzurtut ils cantons Berna, Valais et Tessin fac, fertonc il Vat ed è il Grigiun, an raccoltau da menz. Si lunch ils temas pil moment, jauge vigleun in abiala serada.
0: La saira der RTL.
2: Cons cuvridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non stop.

Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time,

scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventano grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL, perché la musica è da casa.

0: RTR. Les radio. Ja,
1: RTR. Mes radio. Mia lingua.

negin sa. De domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli oi.